Morandi. Gianni Morandi che tra l'altro è tornato, è una collaborazione straordinaria insieme anche alla nostra Sandrina Alessandra Amoroso, ma intanto l'abbiamo ritrovato con questa canzone del 1981, Canzoni stonate come la mia che non so cantare, e Silvio Tempesta ne sa qualcosa. Allora, invece adesso iniziamo il nostro argomento, perché lo so, ormai la frase che si sente è mattina, pomeriggio, sera, la notte, fa caldo. L'ideale sarebbe andarsene al mare, lo so, c'è chi può farlo e chi no. Allora parliamo di questo caldo estremo, ma soprattutto per chi è al mare oggi diamo dei consigli importanti, perché c'è chi arriva al mare subito in acqua. E allora attenzione, oggi vogliamo parlare di quello che dicono gli esperti, perché tuffarsi subito non è la soluzione ideale e può portare addirittura anche allo shock termico, proprio così, si sa insomma che magari con questo caldo la tentazione è subito quella di arrivare al mare e buttarsi subito in acqua, ma non è sempre la scelta migliore, perché gli esperti spiegano che il passaggio improvviso da una temperatura corporea molto alta all'acqua fredda può provocare uno shock termico. Il corpo può reagire male, quindi il respiro può diventare incontrollato, il cuore accelera i battiti, i vasi sanguigni si restringono e nei casi peggiori possono arrivare crampi, svenimenti o addirittura anche malori. I fattori di rischio aumentano se siamo disidratati, se abbiamo mangiato troppo o bevuto alcol. Quindi quello che gli esperti ci consigliano è entrare in acqua gradualmente, prima bagnare polsi,

perfettamente, ma va vissuto con rispetto e buon senso. Però ve lo chiedo perché io lo so che esistono quelle persone che appena arrivano in spiaggia, plush, in mare. E allora voi siete da tuffo immediato appena arrivati al mare o entrate piano piano? 347 7272 274.

Olivia Dean qui su Radio Selene, che è la nostra musica, quella che vi accompagna. Magari mi fate sapere anche dove vi trovate, dove state andando, perché noi invece continuiamo ad accompagnarvi insieme a loro. Tiro Mancino, Liberi.

Will Smith in questo nostro lunedì insieme, questo inizio di settimana insieme a voi. Oggi stiamo parlando, insomma, di andare al mare, la gioia, la felicità per tutti. Poi noi abbiamo un mare splendido, eh? Quanti di voi sono stati al mare questo fine settimana e quanti di voi sono stati con noi con il beach tour, che anche questa volta è stato un successone? Ce ne saranno altri, eh? Quindi grande divertimento come sempre con il nostro beach tour, quindi insieme a noi di Radio Selene. Però anche oggi, no, qualcuno di voi magari ha la possibilità di andare al mare, quindi oggi stiamo parlando proprio di questo, che secondo gli esperti è assolutamente sbagliato. Tipo, che ne so, tu sei in auto e quindi ti prendi tutto questo caldo, tutto questo calore, arrivi al mare, non fai in tempo, insomma, a, che ne so, aprire l'ombrellone o metterti lì sulla, che ti tuffi immediatamente in acqua, fa male, fa decisamente male. E allora vi sto chiedendo, voi siete da tuffo immediato, quindi appena arrivate al mare, o come me entrate piano piano? Me lo dite, me lo raccontate? 347 72 72 2

0: dico a voi, sì, proprio voi che mi state ascoltando, adesso fermatevi un attimo, ascoltatemi bene, perché quella che sto per darvi è una notizia pazzesca. Allora, avete un giardino, un balcone, gestite un ristorante, un bar, uno stabilimento balneare? Ebbene, la vostra estate svolta oggi, direte voi, perché? Perché da Zcash è arrivato il carico definitivo. Parliamo di tavoli e sedie robusti, belli, perfetti per la casa e per il lavoro. Ah, ma anche ombrelloni e di tutte le misure per fare ombra dove serve. E se state preparando la borsa per il mare, ci sono spiaggine comodissime, gonfiabili giganti per i bambini. Privati o professionisti, non importa. La qualità è altissima e i prezzi sono più bassi in circolazione. Quindi non aspettate il fine settimana. I prezzi migliori vanno a Ruba. Correte subito da Zcash. L'estate vi aspetta in negozio a Molfetta, zona Asi.
1: Questa è Radio Selenia.
0: Sono le 10:46.

Che bravo che è questo artista, poi tra l'altro insomma un artista che è veramente molto orgoglioso della sua terra che è la nostra, pugliese doc, e insomma ci tiene veramente tanto tanto tanto alla sua terra. E adesso invece voglio portarvi nel 1985 con lei.

Up Samba, sì, grande Sal Da Vinci. E allora sì, cari miei, tra poco ci sarete voi, i vostri messaggi, perché vi ho chiesto, voi quando arrivate al mare, no, vi tuffate immediatamente oppure come me entrate pianino pianino?

fatto sapere a praticamente le persone a lei più vicine, più intime, e si è sposata la Francesca Michelin, che lo scorso fine settimana ha sposato il suo Davide Spigarolo. Queste nozze così intime e belle, tra girasoli, musica, questa fuga in Vespa, quindi auguriamo veramente tanta tanta felicità alla Francesca Michelin. Intanto però torniamo a noi qui su Radio Selene. Oggi stiamo chiedendo a chi insomma si tuffa in acqua appena arriva, quindi con il corpo in ebollizione, bisogna insomma fare sempre molta attenzione, no? Quindi prima bagnare, che ne so, ginocchia, polsi, nuca, e poi dopo tuffarsi in acqua. E allora c'è Anna da Lecce che dice: no no Ilia, io entro piano piano sempre, prima piedi, poi gambe, anche perché il tuffo diretto mi mette ansia. C'è Michele da Brindisi che dice: ma quale piano piano, io appena vedo il mare mi tuffo subito senza pensarci. Rosaria dalla bellissima Città Bianca da Ostuni, e qui lo facciamo un grosso abbraccio veramente anche a Rosaria, che invece dice: oh, dipende dall'acqua, se è gelida entro a rallentatore, se no tuffo immediato. Ma come fai a sapere? Cioè tu arrivi lì, ti spogli, ti tuffi, cioè prima devi sapere se è acqua gelida oppure no, quindi il piedino ce lo metti. Allora Gianluca da Taranto dice: io faccio il classico rito, mi bagno polsi, pancia e poi via. Questo è quanto mi ha insegnato mio nonno quando ero piccino. Vedi i consigli dei nostri genitori. Mi raccomando, non buttatevi in acqua subito dopo aver mangiato, perché è il momento della digestione. Anche questo è un argomento che possiamo affrontare. Cioè voi, quando avete finito di pranzare, aspettate magari quell'oretta prima di tuffarvi, oppure anche in quel caso vi tuffate immediatamente? Quindi dai, con i vostri messaggi. 347 7272 74, ora con noi Night. Cerchi

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Conversano e che dice Noilia, per me ingresso immediato, si soffre meno, dice odio chi entra piano piano e si sente è vero, perché poi in realtà è questo, no? Però

0: Onde sta mi cicolatino alla Jerry Halliwell? E noi siamo pronti? Volete venire con me? Perché andiamo a consegnare un bel bidet.
1: Bidet, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccoci qui pronti, ho indossato la mia divisa e quindi corro subito a Barletta perché qui una giovane donna oggi festeggia il suo compleanno e come sempre qualcuno approfitta di noi di Radio Selene per fare degli auguri speciali, lasciare un bel messaggio, cosa che potete fare tutti, ovviamente prenotando il bidet allo 080 898 1188, la nostra linea diretta, o tramite mail a diretta@radioselene.it. Quindi ora cosa bisogna fare? Eccola, risponde Angela.
2: Sì, buongiorno.
0: Ciao Angela, secondo me ha già capito tutto.
2: Esatto.
0: Benvenuta su Radio Selene, auguri.
2: Grazie.
3: Happy birthday to you.
0: Tanti tanti auguri, lo possiamo dire, lei è una bimba ancora, solo 24 anni. Ah, beata gioventù, cara Angela. Dove ti trovi?
2: Al lavoro.
0: Cioè, proprio così. Cioè,
2: sì, è proprio così.
0: È estate, fa caldo, è il mio compleanno e io sono al lavoro. Che lavoro fai, Angela?
2: In realtà sto svolgendo il servizio civile presso il Ministero della Giustizia.
0: Però, ok, perfetto. Come ti trovi?
2: Benissimo.
0: Quindi da grande cosa vorresti fare?
2: Penso questo.
0: Pensi questo, quindi sì. Sei nel settore militare, civile?
2: Penale.
0: Penale, però ragazza, complimentoni per tutto.
2: Grazie.
0: Ora ho capito anche il senso del messaggio, perché chi praticamente ha inviato questo messaggio per te dice semplicemente che questo giorno sia l'inizio di un nuovo traguardo. E quindi gli auguri, esatto, gli auguri arrivano dai tuoi suoceri e da tua cognata. Quindi tanti tanti auguri.
2: Grazie
0: con una
2: mille.
0: Ti vogliamo immensamente bene da Giovanna, Franco e Maria Teresa, che sono di Trani, quindi auguri a te.
2: Esatto, grazie, grazie mille.
0: Vuoi dire loro qualcosa?
2: Il bene sicuramente lo ricambio, ringrazio loro per gli auguri e sono immensamente fiera di avere loro come mie suoceri e di avere Maria Teresa come mia cognata.
0: Ma che meraviglia, ma va bene così. E allora Angela, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Per il tuo futuro che sia radioso. Mua, tanti
2: grazie
0: baci
2: mille.
0: A te, grazie a te,
2: grazie.
0: Buona giornata, auguri ancora.
2: Buona giornata. Grazie.
0: Termina qui il nostro appuntamento con il nostro bidet, che però torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando

0: leggenda che non smette però di suonare, perché è vero che ha abbandonato i grandi tour, i live, ma pensate che ha appena finito un nuovo album che lui stesso definisce tra i più luminosi e felici della sua carriera. La salute è un po' così, continua a fare i conti con qualche problema di salute, ma insomma lui dimostra ancora una volta che la creatività non ha età e noi non vediamo l'ora di sentirlo. A proposito di novità, eccone qui immediatamente un'altra, proprio su Radio Selene, la nuova di Maria Antonietta e Colombre.
1: Con gli occhi.

0: 3372-72274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Tempo di sole, di mare, di bagni, di tuffi in acqua. Oh, quanti di voi ci stanno ascoltando dalle nostre bellissime spiagge? Magari fatemelo sapere,

suo tour 2026 sold out dappertutto, è il suo Together Tour, anche se negli ultimi giorni Harry Styles ha fatto preoccupare un po' i fan, no? Perché durante un live a Londra si è accasciato per qualche secondo sul palco, panico, perché aveva ingerito male dell'acqua. Per fortuna nulla di grave, si è ripreso subito e ha continuato il suo tour. E adesso sentite un po'.

0: Questa è Radio Selene, After the Lover's Gone, Earth, Wind and Fire. E buongiorno, sono le 12.
1: Radio Selene. Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

molto calmo, vaglielo a dire ai nostri amici pelosetti, ai nostri cani, ai nostri gatti, quando magari devono venire in vacanza con noi, di stare molto calmi. Parliamo di questi viaggi in auto, no? Perché non tutti, devo dire, che sopportano i viaggi in auto. Io ad esempio i miei proprio no, cioè, stanno sempre lì a lamentarsi, e quindi perché? Perché non sono abituati, perché loro preferiscono magari farsi la bella passeggiatina a piedi piuttosto che in auto. Soprattutto parliamo di lunghi viaggi, no? Perché insomma si sa, in estate molti vanno in vacanza e meno male, fortunatamente con loro viaggiano spesso anche i propri amici pelosetti, anche se per loro chiaramente diventa veramente molto difficile, perché cani e gatti possono soffrire di mal d'auto. Succede soprattutto ai cuccioli, ma può capitare anche agli adulti. Allora, quali sono i segnali per renderci conto immediatamente che stanno soffrendo il mal d'auto? Salivazione eccessiva, agitazione, tremori, nausea, vomito e quel continuo cercare una posizione senza trovarla mai. Gli esperti in questi casi consigliano alcune piccole accortezze. Mi raccomando, se dovete viaggiare, evitate pasti abbondanti prima di partire, dovete mantenere l'auto fresca e ben ventilata, fare soste frequenti, portare acqua fresca, soprattutto cercare di creare un ambiente tranquillo e sicuro, anche perché il caldo è già difficile per noi umani, figuriamoci un attimino per loro che diventa decisamente pesante. Attenzione, mai lasciare un animale in macchina sotto il sole, nemmeno per pochi minuti. È tutto chiaro? Quindi, prese queste accortezze, buon viaggio a voi e ai vostri amici pelosetti. La nostra musica che continua ad accompagnarvi nel nostro lunedì, lo facciamo con loro, con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Radio Selene, come sempre, ad accompagnarvi la nostra musica, ma anche i nostri live. Allora, ascoltatemi bene. Giovedì 2 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'esercito italiano. È un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners, con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti, in diretta su Radio Selene, dalla caserma Picca di Bari, giovedì 2 luglio a partire dalle 20:30.
1: Questa è Radio Selene.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Volando por el mundo, Carol G e Manu, ciao. Manu Chao, tra l'altro, per chi non lo sapesse, non ama le collaborazioni, come dire, mainstream, no? Quindi già il fatto che abbia detto sì a Karol G, già questa è una notizia di per sé. Karol G, che tra l'altro bisogna comunque dire che sta andando veramente alla grandissima con la sua tournée che sta portando in giro per il mondo. Gran brava artista, ma soprattutto gran brava ragazza. Allora, oggi abbiamo parlato così di tuffarsi direttamente in acqua oppure no, voi cosa fate? E allora c'è Stefano che mi scrive da Polignano a Mare, dice: con quel caldo, ma scherzi, tuffo immediato tutta la vita, anche se forse sbaglio. Da Porto Cesario, e come no, sicuramente una delle località più belle. Lucia, che saluto, dice: prima bagno i piedi e le braccia, poi entro piano piano perché ho troppa paura dei crampi. E non solo, come abbiamo già detto, o meglio come hanno detto gli esperti, bisogna sempre fare molta attenzione perché addirittura ci potrebbero essere anche dei malori, e in questo caso sappiamo perfettamente cosa significa. Salutiamo anche Pierpaolo, che ha da dire qualcosa.
1: Buongiorno Ilia. In Mare, ai 20 anni si entra di corsa, ai 30 anni si entra piano piano, ai 40 anni si va un po' bagnandosi.
0: A 80 e 90 come va a finire? Vorrei tanto saperlo. Grazie Pierpaolo, buona giornata, felice estate anche a te. E adesso con noi c'è Coez.

Loredana Bertè, non sono una signora, Loredana Bertè che per un momento si è dovuta fermare, ha stoppato insomma i suoi live perché insomma ha avuto qualche malore, quindi le è stato consigliato di stare calmina calmina. Oh, lui invece sta vivendo un momento felice, da poco si è sposato, vive con la sua bimba, ha tirato un nuovo singolo che è una novità. Tommaso.

0: at home.
1: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: Eccoci, siamo quasi arrivati alla conclusione del nostro appuntamento, quindi ovunque voi siate, in giro, a casa, in ufficio, in auto, rimanete con noi perché c'è la nostra musica che vi accompagna, la Selena Gomez.

I love you, Gali, quasi a chiusura del nostro appuntamento. Questo, se volete, è il momento, come dire, un po' karaoke, perché noi vi

quasi sembrato di vedervi, tutti quanti lì a cantare a squarciagola questo grande successo di Alex Britti con il suo Mi piaci. Buon pranzo, sono le 13.

0: buon vento!
1: Ed eccoci qui, abbiamo terminato questa prima parte della nostra giornata di questo lunedì 29 di giugno, quindi come sempre i miei ringraziamenti che vanno a voi tutti per essere stati in mia compagnia, a Silvio Tempesta per la parte tecnica, da Ilia D'Arpa un fresco abbraccio, un bacio e appuntamento a domani.
2: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 30 giugno 2026 è il 181esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:38 e tramonta alle 20:49. Oggi si commemorano i santi primi martiri della Chiesa romana. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 30 giugno del 1932 viene posata la prima pietra della città di Littoria, diventata poi Latina. Nel 1934 in Germania inizia la notte dei lunghi coltelli e le SS prendono il potere militare. Nel 1936 viene pubblicata a New York la prima edizione del celebre romanzo Via col vento della scrittrice americana Margaret Mitchell. Nel 1953 inizia la produzione di Chevrolet Corvette, è considerata la supercar per eccellenza negli Stati Uniti ed è la macchina sportiva di punta della General Motors. E nel 2019 avviene l'incontro al confine tra le due Coree tra il presidente statunitense Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Per la prima volta un presidente americano visita la Corea del Nord. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 30 giugno del 2002, nello stadio di Yokohama in Giappone, con una doppietta di Ronaldo, il Brasile vince la finale contro la Germania e conquista il suo quinto titolo mondiale. Tra gli eventi musicali, ricordiamo che il 30 giugno del 1971, Gino Paoli rilascia il disco Le due facce dell'amore. Nel 1973, sempre, di Gabriella Ferri è in cima alla hit parade. E nel 1979 Alan Sorrenti è primo in classifica con Tu sei l'unica donna per me. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 69 anni Silvio Orlando. Nato a Napoli, è un attore di lungo corso. Ha alle spalle circa 30 anni di carriera artistica tra cinema e teatro. Ne compie invece 60 Mike Tyson, ex pugile showman statunitense. È considerato uno dei migliori pesi massimi nella storia del pugilato. Spegne 48 candeline Eleonora Abbagnato, ballerina italiana. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell'Opera di Roma. 41 candeline sulla torta di Michael Phelps, nato a Baltimora, è un ex nuotatore e l'olimpionico più decorato della storia. E il proverbio del giorno è: moda priva di cervello, per il nuovo butta il bello.
0: Stai ascoltando

0: un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
8: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra lo svincolo di Palese e lo svincolo con la tangenziale di Bari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, le stelle predicono per voi una giornata piuttosto altalenante, in cui vi sentirete nervosi e facilmente irritabili. Qualcosa vi disturba nel profondo? Forse un problema legato al lavoro, alle finanze o a una situazione familiare complessa. Toro, attenzione all'alimentazione. Quando siete sotto pressione, tendete a cercare conforto nel cibo. Iniziate a prendervi cura di voi a 360 gradi, anche delle emozioni, trovando strategie di benessere. Gemelli, c'è sempre una discussione dietro l'angolo e questa negatività vi pesa troppo in questi giorni. Nel contesto lavorativo è meglio essere riservati e non lasciarsi coinvolgere in discussioni o malintesi. Cancro, non lasciatevi guidare dall'impulsività. Ogni decisione affrettata potrebbe complicare la giornata. Se avete commesso errori di recente, non siate troppo duri con voi. Anche da una svista si può imparare qualcosa di importante. Leone, chi studia sarà alle prese con preoccupazioni legate ad un esame importante. Dopo una giornata faticosa avrete questa sera voglia solo di rilassarvi, magari in compagnia di qualcuno di positivo. Vergine, la vostra pazienza è vicina al limite. Cercate di non perdere le staffe. Sarete infatti oggi impegnati su più fronti e dovrete correre tra lavoro, casa e altre incombenze. Cercate di fare il minimo indispensabile e riposarvi il prima possibile. Bilancia, non tutte le sorprese di oggi saranno piacevoli, ma saprete reagire con diplomazia e pazienza. Una persona cara si trova lontana e la nostalgia si farà sentire. Cercate di porvi rimedio. Scorpione, le energie saranno instabili oggi e sarà importante non lasciarsi sopraffare dagli imprevisti. Qualche discussione in famiglia potrebbe compromettere i vostri programmi. Mantenete la calma e non scoraggiatevi. Sagittario, passerete gran parte della giornata fuori casa, forse per motivi personali o lavorativi. Alcuni di voi avranno l'occasione di trovare un'occupazione, anche se temporanea. Accettate le opportunità senza pregiudizi. Capricorno, un vostro familiare potrebbe attraversare un momento delicato oggi. Offrite comprensione e supporto. Pensate anche alle vacanze, ma iniziate a organizzarle per tempo, senza ridurvi all'ultimo minuto. Acquario, spesso vi trovate sommersi dagli impegni e la sera arrivate esausti. C'è chi preferirà godersi un po' di tranquillità, magari rilassandosi davanti a una buona serie TV o distraendo la mente con un bel romanzo. Pesci, la giornata si preannuncia serena, ma resta qualche nodo da sciogliere in ambiente familiare o sentimentale. Alcune tensioni recenti potrebbero ancora farsi sentire e il dialogo non sarà dei più semplici. Oggi vi saluto con le parole di Karl Popper. La tolleranza, al pari della libertà, non può essere illimitata, altrimenti si autodistrugge. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Ma chi vi lascia? Ma chi vi lascia? Nei giorni più difficili, sia quando fa freddo che quando fa caldo, troppo caldo, chi vi lascia? Chi vi abbandona? Voi come vedete il vostro cielo questa mattina? Io vedo un po' pecorelle. Tra l'altro vi posso già anticipare che, stando alle previsioni del tempo, fresche fresche, sono previsti oggi dei temporali di calore, un po' su tutta la nostra regione, in realtà macchia di leopardo, quindi non si capisce bene dove, però prepariamoci anche a questo rinfresco, ma no. No, perché le temperature resteranno comunque alte. Queste le ultimissimissimissime notizie per i mattinieri che sono già all'ascolto della radio in questo martedì, ultimo giorno del mese di giugno. Che tante belle soddisfazioni in realtà ci ha dato. 30 giugno 2026, buongiorno a Silvio Tempesta che si occuperà della parte tecnica. Siamo qua, siamo insieme, ben svegliati, buongiorno.

danza, ecco, con questa canzone che ha aperto la nostra puntata. Era il 1986 per Human League. Human, com'è il vostro cielo? Beh, un po' nuvoloso, scrive Alessandra e mi manda una foto. Perché non fate la stessa cosa? Come si dice in questi casi, il cielo a pecorelle? Un pochino a pecorelle, succurato sì. 347-7272-274 è il nostro numero per darci il buongiorno anche in questo martedì. E allora buongiorno, sono le 7.

0: Caian. Allora diamo il bentornato al Francesco di Bisceglie che ha fatto la sua settimana di ferie, quindi già dato, finito, ora dovrai vedere tutti gli altri andare in ferie praticamente. Invece casualmente Irma mi chiede quando io andrò in ferie quest'anno, è a fine agosto, quindi ancora molto molto lontano, stiamo insieme praticamente tutta l'estate. Ben svegliati mattinieri, buongiorno, ora le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev. Ermolaev è un rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio. È salito a 6 il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta lunedì a Steyr, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. 5 persone sono morte sul posto, mentre una sesta è deceduta in ospedale in serata per la gravità delle ferite. I colpi sono stati esplosi in una struttura di accoglienza per minori. Il presunto autore della sparatoria è stato arrestato e altre 2 persone sono state fermate per un possibile collegamento con gli eventi. Le 6 vittime, ha riferito un portavoce della polizia, sono tutte adulte. Sono 16 cittadini italiani che risultano deceduti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. I feriti sono 4, 40 i dispersi e 29 connazionali rintracciati. Un'altra famiglia di 5 italiani originari del Salernitano è stata trovata senza vita. In precedenza erano stati individuati tra le macerie i corpi di Trini Adrian, di 53 anni, e della figlia Isabella Cuomo, di 22. Il corpo del marito e padre, Enzo Cuomo, 58 anni, era stato ritrovato ieri mattina. Intanto in Venezuela si continua a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di superstiti. Il numero delle vittime, secondo l'ultimo bilancio, è di oltre 1.700, mentre i dispersi superano quota 50.000. Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria, è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga. Ancora città roventi ed emergenza caldo in tutta Italia, con i bollini rossi di allerta del Ministero della Salute che continuano ad aumentare. Oggi e mercoledì le città in rosso saranno infatti 25 dalle 18 del weekend e si registrano le prime vittime. 2 anziani sono morti a Genova proprio per gli effetti delle eccezionali ondate di calore di questi giorni. La fa però i giorni contati. Mercoledì arriverà una perturbazione dal nord Europa che porterà forti temporali e grandine. Le temperature torneranno ai valori più in linea col periodo. E la Germania, la prima vittima illustre mondiale americani, i tedeschi tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Dei 120 minuti il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
1: Radio Selene.
5: Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
8: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
9: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20:30.
1: Questa è Radio Selene.
0: Siamo in diretta anche questa mattina, buongiorno, buongiorno ben svegliati, buon lavoro a chi ha già cominciato, noi siamo qua per regalarvi un po' di musica e qualche notizia curiosa, carina, intanto Palaiezzi con la stessa direzione e poi dal 1983 Tushai Kaja Gogo.

0: per riportarvi un po' nelle atmosfere degli anni Ottanta. Tra le cose che ho visto ieri, questo video mi ha emozionato non poco, perché è un video che è stato poi pubblicato sulla pagina del commissariato di Taranto. Vi spiego cosa è successo. Allora, questo era il messaggio: caro papà, oggi si chiude un capitolo importante della tua vita. Sono Graziana e Francesco, sono tutti e due anche loro poliziotti. Hanno voluto fare una sorpresa al loro papà in occasione dell'ultimo giorno sulla volante del commissariato di Manduria, siamo in provincia di Taranto. Quindi loro, con la complicità dei colleghi, hanno rispettivamente, uno è a Roma e l'altro è a Taranto, hanno letto un messaggio speciale proprio rivolto al padre, che non se lo aspettava. Quindi l'emozione è stata veramente molto molto forte. Quindi poi il video è stato immortalato, questo momento è stato immortalato con un video che è stato pubblicato, come vi dicevo, sulla pagina della questura di Taranto. Un momento davvero molto molto speciale, si legge tra l'altro sulla pagina della questura, però che racchiude anni di impegno, sacrifici, valori che sono stati tramandati, a quanto pare, quindi anche ai figli. E lui, indossare la stessa divisa che hai indossato tu fino ad oggi, ha detto la figlia, è per me motivo di orgoglio immenso e sempre lo sarà. Grazie papà per quello che hai fatto da poliziotto, ha aggiunto l'altro fratello Francesco, e grazie per quello che fai ogni giorno. Ma che bello, ma che bello, perché insomma, vuol dire, comunque sappiamo, no, la vita anche delle forze dell'ordine non è sicuramente molto facile, e quindi lasciare, ecco, come dire, un'eredità è sicuramente una forte emozione. Ora speriamo si possa godere in qualche modo la pensione, anche se poi rimani poliziotto nell'anima, no? Nel sangue. Comunque bello, davvero un video molto bello per cominciare così la giornata di oggi.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

sveglio intorno alle 2, il nostro De Marinis sì, perché mi mandava i messaggi di lavoro naturalmente, però se eravate svegli forse avete goduto, ecco, della luna piena dell'estate 2026, la prima luna piena di questa estate 2026, detta anche luna delle fragole, ma non perché assume i colori delle fragole, detta così per un motivo tecnico che adesso non vi sto a spiegare perché è davvero molto complicato. Però questa mattina ho visto una foto, mamma mia, bellissima, perché a Bari questo momento è stato immortalato da Pachi Cassano, che è autore proprio di immagini molto molto belle, e queste sue fotografie mostrano questo suggestivo doppio allineamento lunare con alcuni simboli architettonici della città. Quindi la luna è stata ripresa, cerco di spiegarvelo, prima in relazione al Palazzo della Provincia e poi praticamente in asse con il campanile della Cattedrale di San Sabino, e quindi una composizione davvero ben studiata, viene fuori un risultato bellissimo, una notte avvolta proprio in una luce speciale, perché la luna delle fragole è proprio detta anche così perché è una luna molto molto luminosa, quindi se l'avete vista, eravate svegli, non riuscivate a dormire, sicuramente avete provato a fotografarla, perché a meno che non hai una macchina fotografica di quelle proprio serie, con il cellulare davvero non ci riesci molto.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.

0: L'abbiamo parlato della luna delle fragole di questa notte, mi scrivono: Margherita, quando ci sono questi eventi avvisami, sono stato tutta la notte sul balcone e non ho visto niente. Non lo sai, Valerio, ma ti sei addormentato. Questa è la verità. Poi vi ho anche raccontato di questo bel video che è stato diffuso per questa sorpresa via radio per un poliziotto nell'ultimo giorno di servizio di Manduria in provincia di Taranto. Mi è arrivata questa nota vocale.
1: Radio Selene, buongiorno. Ciao,
0: buongiorno,
1: Margherita.
0: Ciao.
1: Allora, un augurio speciale a Giovanni, il poliziotto andato in pensione. Ho avuto la fortuna di conoscerlo perché presto anche io servizio al commissariato di Manduria, però nell'amministrazione civile. Che dire, una persona davvero splendida, decoro della divisa e senso del dovere, abnegazione, c'è tutto. E poi una famiglia veramente splendida, splendida, splendida. Auguri ancora, Giovanni. Ciao a tutti.
0: Ciao Danilo, perché lui si chiama Danilo, grazie per questa nota vocale. Beh, insomma, dei valori che ha trasmesso anche ai figli, lo abbiamo detto, visto che sono poliziotti anche loro. Quindi se hai modo di incontrarlo, salutalo naturalmente da parte nostra.
2: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia in questo martedì 30 giugno 2026. La pressione è in diminuzione. Questa giornata sarà contraddistinta da condizioni di atmosfera stabile al mattino, mentre nel pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore irregolari sulle zone più interne. Venti deboli, mari poco mossi, temperature massime comprese fra 32 e 38 gradi, valori notturni tropicali sulla costa.
2: Stai ascoltando

atmosfere degli anni 80, esattamente 1986 per questa canzone. Siamo alle 8:20, buongiorno ai nostri ascoltatori e a quelli che ci scrivono semplicemente buongiorno, a chi richiede anche una canzone. 347-7272-274. Questa mattina parleremo di infrazioni, perché ci sono tante persone che prendono le multe. Quanti soldi regaliamo? Però ne parleremo, soprattutto capire quali infrazioni facciamo più spesso. Ora Tommaso Paradiso.

Buongiorno da Radio Selene, posso darvi un'anticipazione perché noi giovedì 2 luglio trascorreremo una serata davvero molto speciale. Saremo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. È un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La Banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti e il tutto sarà trasmesso in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20:30. Ma rimanete su Radio Selene perché più tardi ne parleremo meglio con un ospite speciale.

0: Radio Selene.
1: Anche per questo martedì, buongiorno. Voi magari vi siete alzati da pochi minuti, ci trovate qua dalle 7 meno 5 tutti i giorni della settimana. Sono Maria Rita e la prossima canzone la affidiamo a DJ Snake, ma non solo, perché arriverà anche Ty Verdes con Last Day on Earth e poi Mahmood Barrio.

su Radio Selene. Buongiorno a chi ci offre un caffè, a me e a Silvio Tempesta, che continua ad occuparsi della parte tecnica. Noi ringraziamo, ovviamente sono dei pensierini molto carini, virtuali, dei nostri amici mattinieri. Per noi Justin Timber.

0: Domenica.
1: Domenica safe su Radio Selene. Le notizie per noi a questo punto, linea alla redazione.
2: Radio Selene Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali in modo grave. La deflagrazione è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato, ha dichiarato l'AFP Christophe Mirman, ministro di Stato. I feriti sono tutti di una stessa famiglia ucraina, uno dei quali sarebbe un oligarca di Kiev, Vadim Ermolaev, rifugiato VIP a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Quando è venuta l'esplosione si trovava nel suo condominio con la compagna e il figlio.
3: Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, questa volta di magnitudo 5.1, con epicentro vicino a La Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa. Aggiornato intanto a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre ancora decine di migliaia sono i dispersi. 16 i morti italiani, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano in provincia di Salerno, e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, frazione di Camerota, sempre nel Salernitano. Toni sempre più aspri nello scontro politico, la premio Nobel Machado sfida l'asse Delcy Rodriguez Trump. È tempo che torni, ha detto, poi fa sapere di trovarsi a Panama, ma che il governo avrebbe chiuso lo spazio aereo per tagliarla fuori.
4: Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Italia, Genova, morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni, una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino. Ma già nella notte in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali. A Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un'acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel torinese violenti nubi fragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
3: Dipenderà dagli italiani, ma se la sua maggioranza dovesse fare il bis alle prossime elezioni si potrebbe superare questo altro grande tabù, cioè quello di un presidente della Repubblica non di centrosinistra. Giorgia Meloni torna in TV dopo gli impegni internazionali e scandisce esplicitamente ciò che aveva già rivendicato: chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti e quindi può legittimamente puntare anche al colle più alto. La premessa fatta a 10 minuti di Nicola Porro su Rete 4 è quella di rivincere le elezioni, ma lei ripete che non è per questo che si sta cercando di cambiare la legge elettorale.
4: A Reggio Emilia il titolare di una pizzeria è stato ucciso a coltellate da un cliente che chiedeva una pizza gratis. È successo nella zona sud della città. Ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, originario di Capodorlando, ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da 20 anni la pizzeria. L'omicida sarebbe un cliente abituale che al momento risulta in fuga.
3: È la Germania la prima vittima illustre ai mondiali americani. I tedeschi, tra i favoriti per la vittoria, vengono eliminati ai 16esimi dal Paraguay dopo una serie infinita di rigori. Al 120esimo il match era terminato 1-1. Stesso risultato e stesso epilogo per l'Olanda, eliminata dal Marocco. Anche gli Orange cedono ai calci di rigore con l'errore decisivo di Somerville. Il Marocco agli ottavi incontrerà il Canada.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: No!
6: Sì!
5: Brava!
6: Sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Selene.
10: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
11: Ti piace leggere?
0: Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
11: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Radio Selene.
1: Anticipato, questa mattina parliamo di infrazioni, partendo da una notizia che riguarda i semafori, una situazione nel Salento che abbiamo monitorato in un lungo periodo, pare ci sia arrivati insomma ad una soluzione. Subito

Irene Grandi su Radio Selene. Mentre in Salento impazza ancora questo dibattito, ci sono un sacco di polemiche in realtà sull'opportunità di installare un nuovo autovelox nascosto da una siepe lungo la provinciale Melendugno Torre dell'Orso, il comune di Galatina, quindi siamo sempre in provincia di Lecce, dovrà mettere mano alle risorse custodite nelle casse per restituire circa 60.000 euro complessivi a decine di automobilisti dopo le sentenze con cui il giudice di pace ha accolto i numerosi ricorsi contro i verbali che sono stati elevati per eccessi di velocità tra il 2025 e il 2026. Un rilevatore installato sulla statale 101 Lecce Gallipoli all'altezza della frazione di Colemeto, con l'obiettivo proprio di aumentare la sicurezza e ridurre chiaramente gli incidenti in uno dei punti che è uno dei punti più trafficati. Un autovelox dà i numeri da record, perché in un anno, di questo avevamo già parlato nei mesi scorsi, ha fruttato al comune di Galatina introiti per quasi 6 milioni di euro. Decine e decine però poi sono stati gli automobilisti che in questi mesi si sono rivolti al giudice di pace perché l'apparecchiatura non risulterebbe omologata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed è chiaro che per emettere sanzioni i dispositivi devono rispettare due principi canonici, cioè devono essere sia approvati che omologati. Se anche solo una di queste condizioni viene a mancare, la multa può essere annullata tramite ricorso. E così è stato, e quindi questa al momento è la situazione. Certo, regaliamo, io mi permetto di dire regaliamo tanti soldi per le infrazioni che commettiamo. Eccesso di velocità rimane al primo posto, ma quanto è pericoloso ce ne rendiamo conto? Mi verrebbe da domandare. E queste sono le multe numero uno, però poi accumuliamo multe anche per altri motivi. Voi avete preso mai una multa? L'ultima che avete preso per quale infrazione? Vi volete confessare questa mattina? 347 7272274, come sempre WhatsApp, messaggi, note vocali.

buongiorno a Nicola di Andrea che insomma va apprezzato per la sincerità, dice eccesso di velocità sempre, perché vi chiedevo quali infrazioni commettete, avete preso delle multe, e lui risponde così: eccesso di velocità sempre. Poi ancora un automobilista facendo l'autista e stando tutti i giorni in strada è normale, ho preso multe di tutti i generi, va bene così, mica tanto, va bene così, non ti dispiace dare tutti quei soldi, perché poi alla fine, cioè voglio dire, è chiaro che aiutiamo la comunità, però ti dispiace pure tirar fuori quando invece si potrebbe essere un po' più corretti, ecco, come dire, la guida. Vabbè, comunque voi rispondete se vi va, se volete dire la verità, soprattutto 347 7272274. Ci torniamo tra poco con i vostri WhatsApp. Intanto

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Radio Selene.
3: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

la voce quella di Loredana Bertè, che naturalmente avete riconosciuto, con In alto mare. Allora voglio leggervi un paio di messaggi carini a proposito delle infrazioni. Allora, forse in tutta la mia vita di multe ne avrò prese 3 o 4, ma per sciocchezze. Un divieto di sosta non visto, era pagamento, aver superato di pochissimo il limite di velocità, forse un altro in un altro caso, non per colpa mia, ma mia moglie che aveva parcheggiato lo scooter su un marciapiedi davanti all'ospedale dove era appunto andata, ma siccome lo scooter era a mio nome, la multa l'ho presa io. Leo da San Severo. Poi questo è bellissimo. Quando ero sposata sono stata negli Stati Uniti, auto a noleggio, strada bella veloce, il marito alla guida tutto esaltato che correva, io che gli dicevo vai piano che qui mica scherzano, ma lui niente, continuava a correre. Per farla breve, c'era ancora la lira. La multa è stata di 600.000 lire circa, da pagare subito nella caserma dello sceriffo dove ci avevano portati scortati come dei criminali. Mi pareva di essere in un film, una cifra pazzesca che ha diminuito di colpo il nostro budget per la vacanza, per colpa sua che è stato un cretino. Infatti poi si sono lasciati, io non lo so, perché lei mi scrive quando ero sposata, evidentemente non lo è più. Giulia, un saluto a te, che te la godi, perché mi scrive da Torrecanne, mi scrive sono in vacanza ma sono di Bari. Grazie Zanzan, noi rosichiamo perché sei in vacanza e noi vorremmo tanto esserlo, però un'esperienza che sicuramente non dimenticherai mai.

con la carica di Stay su Radio Selene. Adesso invece un artista che all'anagrafe si chiama Colston Baker, è un cantante, un attore e anche un rapper americano. In questa canzone che ascoltiamo questa mattina su Radio Selene è in collaborazione con Wiz Khalifa, e si chiama, poi diventato artisticamente, MGK, e noi lo ascoltiamo nel nostro spazio novità di questo martedì mattina.

0: Radio Selene.
1: Arrivano su Radio Selene i Pinguini Tattici Nucleari, che riascoltiamo con Sorry, Scusa, Lo Siento. E poi arriveranno dal 2020 anche i Bundabash con Don't Worry. E abbiamo il tempo per riascoltare anche Camilla Cabello con Ed Sheeran, Bam Bam.

lunedì prossimo arriveranno i miei saluti, perché ci ridimensioniamo, come dire, dal 6 di luglio ci saranno delle modifiche al nostro palinsesto, delle novità che vi abbiamo già presentato in questi giorni, due voci nuove che potrete ascoltare. Io terminerò alle 9 e poi subito dopo di me arriverà Ilia D'Arpa e poi ci sarà il ritorno di Rebecca Epifani. Dopo la sua maternità rientra a far parte della nostra famiglia, non è andata mai via ovviamente, anzi lei un'anteprima la darà già giovedì 2 luglio in occasione della diretta che noi vivremo presso la caserma Picca di Bari. Ci sarà il terzo concerto di Inno alla Vita e proprio tra poco il nostro ospite sarà il maestro direttore maggiore Filippo Cangiamila per raccontarci di questo concerto dell'esercito, della banda dell'esercito che suonerà il cinema, e quindi una serata davvero molto molto speciale. Tutto questo tra pochissimo su Radio Selene. La, la.

Bush su Radio Selene, le 9:02 minuti.

0: Samurai J su Radio Selene. Per noi le notizie dalla Puglia, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. I carabinieri di Taranto hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 30 persone nelle province di Taranto, Lecce, Foggia, Matera, Campobasso, Milano, Verona, Ragusa e Latina. Gli indagati sono accusati a vario titolo di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di associazione a delinquere. Secondo l'accusa, il gruppo avrebbe sfruttato il sistema del decreto flussi per agevolare l'ingresso irregolare in Italia di centinaia di cittadini extracomunitari. Le pratiche sarebbero state gestite da un CAF di Taranto con il coinvolgimento di intermediari e imprenditori compiacenti. Gli stranieri avrebbero pagato fino a 6.500 euro per ottenere un nulla osta, il visto d'ingresso. Ancora una notte di assalti ai bancomat. Intorno alle 3.30 a San Giovanni Rotondo, preso di mira l'ATM della banca BPR, quattro persone a volto coperto avrebbero agito con il metro della marmotta. Alla stessa ora ha fatto esplodere lo sportello automatico della banca del Mezzogiorno in piazza Garibaldi a Modugno, dove ieri notte era stato assaltato un altro bancomat. La deflagrazione ha provocato ingenti danni anche alle auto parcheggiate davanti all'istituto di credito. Sul posto i carabinieri, al vaglio le telecamere presenti in zona. Siamo partiti con 275 milioni e siamo arrivati con 275 milioni, risparmiando anche circa 20 milioni di euro. Non abbiamo speso di più, questo modello virtuoso di gestione della struttura commissariale che dimostra come sia possibile realizzare grandi opere rispettando tempi e risorse. Lo ha dichiarato il commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore locale dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, intervenendo all'evento Taranto 2026 a 50 giorni dai giochi. Un anno fa eravamo alle fondazioni, oggi siamo a 45 impianti completati o in fase di completamento in 21 comuni, ha evidenziato Ferrarese. E la Lucente S.p.A., la società che ha impugnato davanti al TAR Puglia il bando del comune di Bari per l'affidamento pluriennale dello stadio San Nicola. L'udienza cautelare davanti ai giudici amministrativi si discuterà il 7 luglio. La gara, i cui termini sono scaduti lo scorso 18 maggio, vede come unico soggetto ammesso la SSC Bari. Attraverso i suoi legali, la Lucente S.p.A. ha chiesto la sospensione della procedura di gara. Nell'atto notificato al comune di Bari, l'azienda sostiene che non avrebbe partecipato al bando perché penalizzata dal vantaggio competitivo del club biancorosso per via di una programmazione di concerti già definitiva di cui non vi era traccia nel bando. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
10: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La Banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20:30.
11: Questa è Radio Selene.
0: Tra poco parliamo meglio del terzo concerto Inno alla Vita che si terrà giovedì 2 luglio presso la caserma Picca di Bari. Intanto continuiamo con la nostra musica e riascoltiamo Mary Froise con Colombina e Daniela Mercury con Conmigo.

0: Radio Selene, giovedì 2 luglio con inizio alle 20:30 presso la caserma Picca di Bari si terrà il terzo concerto dal titolo Inno alla Vita. È una serata davvero speciale per parlare di beneficenza, per parlare di solidarietà, una serata a favore di Telethon, e noi abbiamo proprio come ospite il maestro direttore maggiore Filippo Cangiamila. È davvero un piacere averla nostro ospite, benvenuto su Radio Selene.
1: Salve, grazie per l'invito, il piacere è tutto mio.
0: Lei è direttore della Banda dell'Esercito dal 2019. Quest'anno si parla di solidarietà per questo terzo concerto a favore di Telethon, come già anticipavo.
1: Inno alla vita, esattamente, certo. Sono costantemente, personalmente, ma soprattutto con la Banda dell'Esercito, a favore di concerti che servono per queste nobili cause, quindi raccolte fondi e comunque beneficenza per i più bisognosi.
0: E siccome anche l'occhio e l'orecchio, come dire, vogliono la loro parte, per questo concerto la Banda dell'Esercito suonerà il cinema.
1: Suoneremo il cinema, esattamente, è un repertorio a noi congeniale, anche se la Banda dell'Esercito ovviamente, come tutte le bande, ha un repertorio molto vasto. Per l'occasione in particolare apriremo per esempio il concerto con una marcia sinfonica, che è un genere tipico rappresentativo soprattutto del nostro meraviglioso Sud Italia, che è una marcia sinfonica dal titolo Vita Pugliese, e gli intenditori di questo tipo di musica sicuramente la conosceranno e avranno piacere di riascoltarla. A seguire invece andremo appunto sulla via del cinema con i grandi quasi tutti i premi Oscar, parliamo di John Williams con Star Wars, Il Postino di Bacalov, poi abbiamo La Maschera di Zorro e ovviamente non potrà mancare il nostro grandissimo genio Ennio Morricone.
0: Certo, immancabile davvero, come dice lei. Rinnoviamolo quindi questo appuntamento. Tra l'altro voglio sottolineare che Radio Selene è media partner di questa serata e noi trasmetteremo in diretta a partire dalle 20:30 questo speciale concerto. Quindi l'appuntamento per tutti coloro che vorranno partecipare per giovedì 2 luglio dalla caserma Picca di Bari. Chi non potrà, naturalmente, potrà godere di questo concerto e di questa serata magica ascoltando Radio Selene, come dicevo, a partire dalle 20:30. Grazie al maestro direttore maggiore Filippo Cangiamila per essere stato nostro ospite, per averci dato qualche anticipazione. A giovedì.
1: Grazie a voi, a giovedì.

Giovanotti e Alfa su Radio Selene. Allora, se volete riascoltare l'intervista appena andata in onda, è disponibile nella sezione podcast sul nostro sito radioselene.it, oppure scaricate l'app di Radio Selene, portateci con voi sul vostro cellulare con un click, davvero molto facile poi riascoltare parte dei programmi, bidei o comunque interviste, tutto quello che riusciamo a realizzare insomma in diretta. A proposito di podcast e dei programmi, troverete anche spezzoni della puntata di questa mattina, abbiamo parlato di cose davvero molto molto carine, e ne aggiungiamo un'altra perché una turista polacca in vacanza nel Salento ha perso la borsa con 1.500 euro, i documenti, le carte di credito, però le ha ritrovate il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri poi alla fine, perché questa donna aveva dimenticato la propria borsa su un pullman proprio delle Ferrovie del Sud-Est lungo la tratta Lecce-Porto Cesario. Il bagaglio è stato ritrovato dall'autista, che lo ha consegnato ai carabinieri di Cutrofiano, comune tra l'altro dove lui risiede, e ha consentito l'avvio delle attività di identificazione della legittima proprietaria. Immaginate la felicità di questa turista che insomma, perdendo i soldi, perdendo i documenti, aveva chiuso anche la vacanza. Invece così non è stato.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
4: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442. Radio Selene.

Buon martedì. Ieri sera, prima di crollare, l'ultima cosa che ho visto e mi è piaciuta tantissimo è un raduno che si è svolto lo scorso fine settimana ad Ascoli Satriano. Siamo in provincia di Foggia e non è la prima volta che viene organizzato questo raduno. È un raduno di batteristi di ogni età, dai più piccoli ai più grandi. Sapete quanti erano quest'anno? 254, tutti posizionati in una piazza grandissima e tutti a suonare. Hanno fatto omaggi a Claudio Baglioni, hanno fatto omaggi a Jovanotti, hanno fatto omaggi anche a Caparezza. Cioè è una cosa bellissima, solo ed esclusivamente batterie. Per gli appassionati di batteria si va e si partecipa a questo raduno. Davvero molto molto bello e ve lo volevo riportare tra le cose, insomma, non sempre inutili che possono

questo martedì fa caldo? Mi fate sapere che fa caldo, no? Voglio mandare un saluto a Rosy, che è stata così carina da bisceglie e da inviarci una foto del mare che lei a quanto pare vede dal suo ufficio, che è una cosa bellissima secondo me, però poi approfitta per dire far caldo, è effettivamente un'altra giornata calda. Buona giornata, buon lavoro a voi che state lavorando ascoltando proprio Radio Selene. L'ultima canzone per quel che mi riguarda, novità di questi ultimi giorni, è Mamarrone con Fabri Fibra, Antidroga. Mas

0: Questa è Radio Selene.
1: Puntata la mia che termina qui. Grazie a tutti per esservi svegliati con noi, per aver seguito, ascoltato e partecipato alla puntata di oggi. Io ringrazio invece Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. Domattina si torna 7-5. Buona giornata da Maria.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Vogliamo lamentare? No, dico ci vogliamo lamentare, non dobbiamo farlo, è vero, l'Italia è ancora oggi è praticamente nell'ondata africana. Pensate che sono ben 25 le città da bollino rosso a picchi che sfiorano i 40 gradi. Si dice insomma che tra un po' insomma ci dovrebbe essere una breve tregua, ma lì scatteranno temporali, grandi tuoni, lampi, fulmini e saette, quindi meglio non pensarci. E allora, buon martedì a tutti quanti voi, benvenuti anche quest'oggi nel nostro consueto appuntamento per quanto riguarda questo ultimo giorno di giugno. Insieme a voi con la nostra musica porteremo come sempre un po' di leggerezza, con le nostre canzoni un po' di freschezza e poi come sempre insomma saremo lì a parlare, a trattare argomenti e voi a rispondere ai nostri messaggi al 347-7272-274. Credo di aver ricordato un po' tutto. Mi manca da salutare colei che vi ha dato la sveglia anche questa mattina, quindi auguriamo una buona giornata, ringraziamo Maria Rita Minoia, ringrazio voi per averci scelto anche quest'oggi, ringrazio Silvio Tempesta che è sempre nella sua postazione pronto a curare la parte tecnica e subito a suonare la prima canzone di oggi.
0: Questa è

0: Quanto bella, quanto mi piace questo Bossa Nostra, il nuovo singolo di Gaia. E adesso invece gettiamo uno sguardo sull'Italia, sul mondo, per sentire che cosa accade, perché è arrivato il momento anche dell'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sono stati arrestati i carabinieri presunti esecutori dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato contro il giornalista venne compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione di Ranucci, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Tra gli arrestati, 3 sono le persone finite in carcere, mentre 1 è domiciliari.
2: Svolta a poche ore dall'omicidio del titolare di una pizzeria a Reggio Emilia, è stato arrestato il presunto killer di Raffaele Sipa, ucciso da un cliente poco dopo le 22:30 di ieri sera. L'assassinio si è consumato alla pizzeria Yogi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona a sud della città. Durante la colluttazione è stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo, che ha tentato di fermare l'omicida, che si è poi dato alla fuga. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, uno straniero, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il pizzaiolo avrebbe risposto di no. Da lì l'aggressione con un coltello.
3: Donald Trump ha fatto sapere che oggi si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran, senza fornire altri dettagli. Ma Teheran smentisce l'incontro e intanto l'Iran ha annunciato che si è tenuto a Muscat il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli USA. Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco in Libano e rimarcato di riservarsi il diritto di difendere la patria. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 quartier generali di Hezbollah nel sud del Libano durante la notte.
2: Oltre 100 persone appena deportate dagli Stati Uniti e detenute in un hotel sono tra le centinaia di vittime dei terremoti che hanno colpito il Venezuela. Secondo quanto riporta l'AP, un volo di deportazione proveniente da Miami era atterrato in Venezuela poche ore prima dei terremoti. A bordo c'erano 146 venezuelani, tra cui 19 donne e 7 bambini. Un'iniziativa di Human Rights First che monitora i voli. Erano stati trasportati all'hotel Santuario La Llanada, dove erano stati sottoposti a visite mediche e avevano ottenuto i documenti d'identità. Era stato detto loro che sarebbero tornati a casa il giorno successivo.
3: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, ieri 22, oggi e domani 25, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. Una vittima anche nel Mantovano, si tratterebbe di un bracciante agricolo. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi però arrivano i temporali.
2: Lo sport sarà un martedì tutto a tinte azzurre a Wimbledon con ben 6 italiani. Nel maschile grande attenzione su Matteo Berrettini, protagonista del match contro Wawrinka. In campo anche 2 teste di serie azzurre: Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, se la vedrà contro l'argentino Mariano Navone. Matteo Arnaldi attende invece il francese Alice. Oltre a Cobolli anche Sonego sfiderà un argentino, ovvero Echevarri. Nel femminile per Jasmine Paolini c'è la qualificata americana Montgomery, mentre per Grant l'inglese Bolter. Sul centrale ci sarà però anche il ritorno in campo nel singolare di Serena Williams.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: No, sì, brava.
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso, ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante, ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
9: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
12: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina, e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
1: Questa è Radio Selene.

0: Indimenticabile, sempre nei nostri cuori, la sua voce straordinaria, la sua simpatia, la sua arte, la sua classe, Ornella Vanoni quest'oggi qui su Radio Selene. E adesso eccomi qui a iniziare quello che è il nostro argomento, perché proprio ieri mi è capitato di leggere questo articolo. Tra l'altro parla proprio del nostro territorio e dei figli dei pescatori che abbandonano le reti, quindi un'altra tradizione che si perde. E quindi stavo leggendo questa cosa e mi sono detta: mamma mia, qualcosa sta veramente cambiando, no? Perché sempre più figli di pescatori scelgono di non salire più sulle barche, di lasciare, di abbandonare le reti e di cercare ovviamente un'altra strada. Ora, perché lo fanno? Mica così difficile da capire. La vita dei pescatori è decisamente dura, è fatta di sacrifici veramente enormi, no? Pensate che questi si svegliano veramente nel cuore della notte, quindi a volte il mare è imprevedibile, perché magari si parte così e poi ti ritrovi con il mare. Cioè, loro sono pescatori, sanno perfettamente, però insomma quante volte insomma si ritrovano lì e ci sono dei continui rischi. I guadagni spesso non ripartono, pagano tutta questa fatica, e quindi ecco che questo mestiere che si tramandava di padre in figlio quasi naturalmente, oggi invece molti giovani preferiscono fare altre forme di lavori, che ne so, magari c'è chi si dedica al turismo o magari altri che ti danno una vita diciamo più stabile. Quindi in questo caso non si perde soltanto un mestiere, è un pezzo di memoria collettiva. E quindi io a pensare un po' a tutti i mestieri, no? Che ci sono stati, effettivamente sono veramente tanti quelli che oggi si sono persi. E allora la domanda oggi ve la pongo: c'è nella vostra famiglia un mestiere antico che si è perso con le nuove generazioni? Fatemelo sapere al 347-7272-274.
1: Salita del volo con destino alla fine.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Radio Selene. Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
0: Radio Selene.

qualcuno ha fatto un mestiere e invece oggi si sceglie di fare qualcos'altro, no? E quindi vi sto chiedendo se nella vostra famiglia c'è un mestiere antico che si è perso con le nuove generazioni, no? Quindi io mi sono andato un po' a documentare, a vedere ma quali sono i mestieri, no, che man mano si sono magari persi. E allora non lo so, il falegname artigiano, cioè quello proprio che stava lì a costruire tutti i mobili, le cose, esistono ancora? Ma il bottaio, quello che costruiva le botti, il calzolai, ce ne sono veramente pochi ormai di calzolai. Alzino la mano tutti i calzolai al momento, mica ce ne sono tanti. Arrodino, è arrivato l'arrodino, ve lo ricordate? Ma esistono ancora? Ce n'è ancora qualcuno in giro? Oh, non lo so, il ramaio, quello che lavorava il rame. Ci sono veramente tanti mestieri che sono ormai quasi scomparsi. E allora vi chiedo se nella vostra famiglia c'è stato questo mestiere antico che si è perso con le nuove generazioni, quindi che cosa fate voi di mestiere oggi al 347 7272 274. Intanto Ernia. Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Anni 70, fine anni 70, era il 1979, uno dei pezzi più belli di Antonello Venditti con Modena. Io voglio mandare un bacione a Vanessa che dalla bellissima Oria si sta recando al lavoro. Ascolta.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Questa è Radio Selene.
2: E noi su Radio Selene stiamo parlando di mestieri antichi, quelli che c'erano, no, nella vostra famiglia, che magari con le nuove generazioni si sono persi. Quindi c'è stato? Che mestiere fate voi oggi? Raccontatemelo con messaggi e note vocali.

detto proprio la mia terra. Come no, Serena Brancale, Levante, Delia insieme. Intanto ci chiediamo, lei che fine ha fatto? Ha scelto la famiglia e il figlio.

0: around the world, all around the world. Gran bella canzone qui su Radio Selene. E adesso invece è il momento dell'attualità con l'editoriale di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Giorgia Meloni ha smosso ancora una volta le acque, improvvisamente, nel momento in cui appare più in difficoltà 4/5 della sua navigazione di governo, e quando già sullo sfondo si vede lo striscione che porta alle elezioni del 2027, con Vannacci che ha lanciato la sua OPA sull'estrema destra e quindi rende più fragili gli equilibri della coalizione, la Premier rilancia su che cosa? Non sulla vittoria del 2027, che è legittimo che evidentemente cerchi di raggiungere dopo 5 anni di governo, è la prima a riuscire a fare, se ci riuscirà, cost to cost, dall'inizio alla fine della legislatura alla guida del governo con la stessa formazione di governo. Ma rilancia su un'altra cosa, proprio in questo momento di difficoltà dice: ma perché il Presidente della Repubblica prossimo Venturo non deve essere di destra? O per meglio dire, perché deve essere come sempre espressione del centro-sinistra? È un tabù che vuole rompere, evidentemente, Meloni. Oppure vuole indicare, soprattutto, dire, sia ben chiaro, andrà come andrà, ma non può esistere una delegittimazione per cui la destra non può esprimere il Presidente della Repubblica. E soprattutto un'altra battaglia di slogan, di principi, di elementi costitutivi che serve evidentemente a mobilitare il suo elettorato e il suo gruppo dirigente. Poi resta da vedere e soprattutto campa cavallo, parliamo del 2029.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre 2 pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
0: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
6: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La Banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20:30.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
0: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
1: Radio Selene.
9: Su Radio Selene tra pochissimo.

0: 1991, Jazzy Jeff con Summertime. Mestieri che stanno scomparendo al 347-7272-274. Inizio con il salutare Lucia che mi scrive da Leverano in provincia di Lecce. Lei dice: mia nonna ricamava corredi a mano, era famosa in tutto il paese. È vero. Nel Salento, mamma mia quante ricamatrici, e adesso dove sono andate a finire? Cosimo da Taranto, papà faceva il fabbro, io invece lavoro in un supermercato. Baci ad Anna che mi scrive da Celje Messapica, mio nonno faceva il bottaio per il vino, un lavoro bellissimo, ma nessuno di noi ha imparato. Michele da Molfetta mi dice: mio nonno e mio padre erano pescatori, uscivano in mare anche d'inverno, io invece faccio l'impiegato. Così come voglio salutare anche Savio da Corato, cioè io faccio il tappezziere, ma mi rendo conto che in base alla popolazione e alle richieste siamo sempre meno. Peccato, perché c'è tanto di quel lavoro. Hai ragione Savio, buon lavoro, buona giornata anche a te, così come auguro buona giornata a Gabriella di Trani, che tra l'altro mi ha inviato anche una bellissima foto, e lei mi scrive: noi siamo calzolini, lavoriamo io e la mia mamma ascoltando Radio Selene da 20 anni. Auguriamo buon lavoro a tutti. Ma grazie Gabriella e Angela da Trani, una felicissima giornata a voi. C'è ancora che fa il calzolaio, e meno male, a me mi si è rotta una scarpa, devo farla riparare per forza. E poi devo salutare anche Marco da San Giovanni Rotondo che ha da dirci qualcosa, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Selene, sono di San Giovanni Rotondo, mi chiamo Marco e faccio il restauratore di antiquariato.
0: Restauratore di antiquariato, pensate che bel lavoro, che bel mestiere antico. E anche qui, no, ci fermiamo un attimino a pensare, ma oggi, cioè i nostri mobili oggi sono di quelli che compri e dopo 2, 3, 4, 5 anni via, si buttano e si cambia il

di energia. Ovviamente parliamo del nostro Beach Tour 2026 con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia, la radio che è lì in diretta in riva al mare. Che spettacolo! La nostra musica, i giochi da fare insieme, gadget, risate, sorprese, storie sui social, foto, mamma mia che meraviglia! E allora voi cosa dovete fare? Innanzitutto dovete venire a cercarci, a trovarci, a vivere con noi e poi comunque cercare la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito che è radioselene.it e divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Domenica 5 luglio noi saremo a Lido America, Margherita di Savoia. Vi do come sempre anche una piccola anticipazione: sabato 8 agosto saremo a Maracaibo Beach, Torretta Mare, Taranto e saremo insieme dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno, supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Radio Selene.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
9: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
10: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

canzone che abbiamo ritrovato quest'oggi qui su Radio Selene, dove tra l'altro stiamo parlando anche di mestieri, insomma, che sono scomparsi o che stanno scomparendo. E allora voglio salutare anche Domenico da Molfetta, che dice: allora, mio nonno e mio padre a Molfetta facevano le funi per i motopescherecci e poi riparavano le reti che si bucavano. Si chiamavano fesclare, penso di averlo detto bene, però pensate un po', davvero, no? Se andiamo a pensare un po' ai nostri nonni, a quali mestieri hanno fatto, quanti sono scomparsi veramente per sempre, tipo, che ne so, sapete che è esistito anche il lampionaio, che era quello che accendeva i lampioni a mano. Cioè, pazzesco oggi pensare una cosa del genere. Oppure l'ombrellaio, che era quello che riparava gli ombrelli, l'impagliatore di sedie, o ancora la lavandaia al fiume. Cioè, praticamente c'era una signora dove si portava lì praticamente tutte le robe da lavare, lì andava al fiume, insomma, a lavare tutte queste cose. L'acquaiolo, che era quello che vendeva acqua per strada, ma anche il signore con il carrettino dei gelati, quello lo ricordo, che è gelati, o chi vendeva le cozze, ma ve li ricordate? Dai, se ne avete altri, 347 7272 274. Dove vi sto portando oggi qui su Radio Selene?

ascoltare a volume a palla Iraq, Kid Rock, Kid Rock, scusate, con All Summer Long. E adesso invece eccola qui, arriva lei, la Miley Cyrus.

0: Questa è Radio Selene.
1: E alle 11.46 sono curiosa, voglio sapere dove siete, dove siete in questo momento. Ce lo facciamo un bel selfie mentre magari state facendo aperitivo? Oppure siete in auto, a casa, al lavoro, in spiaggia? Dai!

Francesco Gabbani con il suo nuovo Summer Funk. Oh! E adesso ecco qui una delle band più luminose e rivoluzionari della storia della musica. Art with a Fire, loro che hanno mescolato funk, soul, R&B, jazz, disco, spiritualità in un modo che nessuno mai aveva fatto prima. C'è anche una curiosità, sapete che il loro nome viene dagli elementi del segno zodiacale di Maurice White, Sagittario, quindi terra, vento e fuoco. Che dire, loro non facevano solo canzoni, no, loro hanno creato veramente vibrazioni positivi e oggi qui con In The Stun

0: Music, Jake Shears, 2 minuti dopo le 12, torna su Radio Selene l'appuntamento con l'informazione e con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Bambino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di lunedì, 5 giorni dopo il sisma che ha colpito il Venezuela. Riferito la squadra di ricerca e soccorso ecuadoriana in una nota. La notizia è rilanciata anche dalla CNN che pubblica un filmato dei vigili del fuoco di Quito che mostra i soccorritori mentre liberano il bambino e lo portano via in barella.
2: I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari eseguite per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. A finire in manette sono stati Antonio Passariello, Marica Di Filippi, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, tutti residenti nell'Avellinese. Secondo le accuse avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro.
3: L'oligarca ucraino Vadim Mermolaev è una delle 3 persone rimaste gravemente ferite nell'esplosione di un pacco bomba avvenuta in un edificio residenziale del Principato di Monaco. Prima della guerra la sua ricchezza era stimata in circa 220 milioni di dollari. Si tratta di un imprenditore attivo nell'agroalimentare, nella produzione di alcolici e nel settore immobiliare. Nel 2019 l'oligarca ha rinunciato alla cittadinanza ucraina per ottenere un passaporto cipriota, spiegando alla rivista Forbes di voler beneficiare di una protezione internazionale, criticando il sistema giudiziario e fiscale ucraino.
2: Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi presenti nei campi hanno dato l'allarme al 118, ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Gonzaga e dei tecnici della struttura di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro per ricostruire con precisione l'accaduto.
3: Aumentano intanto le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Ieri erano state 22, oggi e domani sono 25, sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi però arrivano i temporali, coi vigili del fuoco che sono già al lavoro dopo il maltempo che ha già interessato anche la provincia di Alessandria. Una 60 le richieste di intervento arrivate alla sala operativa per i pali caduti e allagamenti.
2: Il calcio: dopo 3 stagioni Jan Sommer saluta l'Inter. I nerazzurri lo hanno congedato ricordando i 4 trofei vinti e non solo. Sarà facile, quando in futuro si parlerà degli anni nerazzurri di Jan Sommer, avere la sua prestazione in Inter Barcellona come primo meraviglioso flashback, si legge in una lunga nota in cui l'Inter evidenzia come in 3 stagioni i suoi guantoni sono stati alla base delle cavalcate nerazzurre.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: No, sì, brava.
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
9: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
10: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore. è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
11: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questa

la mia anima rock come gode in questo momento. Green Day qui su Radio Selene nella nostra terza ora insieme. E se io godo per la musica è un po' molto meno, anzi decisamente no, per alcune notizie che sono veramente un pugno allo stomaco, perché noi parliamo sempre, no, del nostro territorio, delle nostre bellezze. Poi vedi alcune immagini, leggi alcune notizie e praticamente è un po' come vedere il rovescio della medaglia, no? Da un lato le cose belle e dall'altro le cose brutte che potremmo tranquillamente evitare. Di cosa sto parlando? Di questa notizia del torrente Carapelle, siamo nel Foggiano. Pensate che sono state scoperte oltre 100 tonnellate di rifiuti tessili, scarpe, borse, materiali edili e persino carcasse di auto abbandonate. Cioè una cosa lunga 5 chilometri, è un po' come dire, che ne so, Mesagne Latiano, siamo lì, più o meno. Mamma mia, è una cosa veramente pazzesca. È un'immagine che decisamente colpisce, questo torrente trasformato in discarica. Non è una cosa bella da vedere, è un problema che non è solo ambientale, ma anche culturale. E ora che bisogna fare? Beh, insomma, ovviamente a questo punto è stato chiesto l'intervento immediato della Procura di Foggia, dei Carabinieri Forestali, della Provincia e ARPA Puglia, innanzitutto per il sequestro dell'area e bonifica urgente, oltre ovviamente a controlli e fototrappole H24 su quel tratto di strada. Io spero e mi auguro veramente che tutto questo serva a qualcosa e che la si smetta, insomma, di pensare che la nostra terra e il nostro territorio per molti sia semplicemente una discarica. Basta, dai, un po' di coscienza. La nostra musica, dai, con i Negramaro insieme a Fabri Fibra.

Fino al giorno nuovo, Negra, Maro e Fabri, Fibra insieme. Siamo in questo caso nel 2017, The Chainsmokers.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie, sono commossa.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

sì, alle 12.32 ci sono ancora i vostri messaggi, quindi ne prendiamo ancora qualcuno, perché è giusto che sia così. E allora voglio salutare Grazia, che mi scrive da Celia Messapica, dice: mio nonno intrecciava cesti di vimini, una pazienza infinita, e oggi quasi più nessuno sa farlo, vero? Così come anche Lello da Belvedere Marittimo, siamo in provincia di Cosenza. Lui mi dice: mio padre era un maestro a fare forni per pane e per pizzerie, ma anche caminetti, c'era veramente molto bravo, tanto insomma che lo chiamavano da tante parti d'Italia per i suoi capolavori. Nella nostra famiglia nessuno ha fatto quello che faceva mio padre, adesso sicuramente lui ci guarda da lassù e non sarà felicissimo di tutto questo, ma sarà sicuramente felice per le scelte che voi avete fatto. E poi voglio salutare, mandare un forte abbraccio, anzi bello fresco fresco, a Mariangela. Mariangela mi scrive da Alberobello, mi fa vedere, mi invia anche una foto che dice: oh, sono al lavoro dalle 7 di questa mattina, sono in stireria e saranno 60 gradi. Mamma, come ti capisco, prenditelo questo abbraccio e grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a tutti quanti voi anche per i vostri messaggi che sono giunti al 347

La voce di Paul McCartney con Good Night Tonight. Oh, sì, quando Bruno Mars decide di tornare lo fa sempre in grande. Continua il suo The Romantic Tour e a luglio sarà San Siro a Milano.

le stelle, io vi ho quasi riportati a casa, sicuramente molti di voi stanno già pranzando, ma sempre con la nostra musica, quella di Radio Selene. Buon pranzo, sono le 13:01.

0: questo ultimo giorno di giugno, questo martedì 30 termina qui, quindi grazie come sempre a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia. Ringrazio Silvio Tempesta per la parte tecnica, a voi auguro buon proseguimento di giornata, baci da Ilia e a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Si torna a sparare e ad uccidere a Bari, dove questa mattina un uomo di 39 anni, Alessandro Signorile, è stato ammazzato a colpi di pistola mentre era in sella ad una bici nel quartiere Carbonara. Poche ore dopo l'agguato mortale, le forze dell'ordine avrebbero già individuato e fermato il presunto autore del delitto. Il killer sarebbe stato bloccato non lontano dalla questura dove pare fosse diretto per costituirsi. Non si esclude alcuna ipotesi come movente del delitto, compreso quello passionale. Avrebbe sottratto 200.000 euro a un'anziana, accumulando anche debiti con due RSA in cui la donna era ospite. Sotto accusa l'amministratore di sostegno denunciato dalla Guardia di Finanza di Francavilla Fontana per peculato. L'uomo si occupava di un'anziana signora affetta da una grave disabilità. Stando a quanto emerso, si sarebbe appropriato del denaro della donna utilizzandolo per scopi personali. Un incendio è divampato questa mattina in una pizzeria di via Tenente Ugo Granafei a Mesagne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale Messapico, che hanno operato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Sono in corso indagini per stabilire le cause e l'origine del rogo. Al Ministero delle Imprese del Made in Italy oggi nuova riunione del tavolo sulla vertenza Natuzzi. Il confronto con i sindacati riguarda la comunicazione dell'azienda sullo spostamento di 668 lavoratori come effetto della chiusura definitiva dello stabilimento di Santeramo e della sospensione delle attività produttive nei siti di Altamura, Graviscella, PS. Sopralluogo questa mattina del sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, sulla strada statale 89 Garganica, in corrispondenza del sito che ospiterà il cantiere del primo stralcio della nuova viabilità. L'intervento riguarda il collegamento tra Manfredonia e l'area dell'aeroporto militare di Amendola, primo tassello di un più ampio progetto infrastrutturale che mira al potenziamento della viabilità nel territorio garganico. Calcio Serie C, il Bari ha comunicato ieri la decisione di non confermare Moreno Longo e il suo staff alla guida della prima squadra per la prossima stagione sportiva. Per la panchina prende quota Castori, che con il Suttirol aveva battuto i biancorossi ai play-out, condannando la squadra pugliese alla retrocessione. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
4: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida. È ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
5: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
6: Radio Selene.
5: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1984.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
2: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
6: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
7: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: yes I do.
1: Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Che sarà?
3: Non lo so che sarà di questa settimana. Questo non lo so. Fatto sta che noi siamo qua. Siamo pronti come sempre a tenervi compagnia. Ultimo giorno di giugno, caldo incredibile. Anche oggi sentivo parlare, ma doveva piovere, ma forse domani piove, eccetera eccetera. Niente, viviamo day by day, questo è l'unico consiglio che mi sento di dare, e noi day by day anche oggi affrontiamo questa puntata insieme sino alle 18. Dico noi perché non sono solo, con me in questo cammino, in questo viaggio, c'è il mio amico Gigi Savoni.
4: E vedi che ti mangi.
3: niente, sempre a dieta, soprattutto in settimana. Anche oggi avremo un ospite, io ve lo spoilero già così all'inizio, questa sarà una bella settimana, ci verranno a trovare tanti amici speaker, e quindi però non vi svelo nulla, e lo scopriremo nel corso del nostro appuntamento. Carichi, determinati e pronti ad accogliere tanti amici, siamo pronti a cominciare.

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore. È promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
2: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Giovedì 2 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30. Radio Selene.
4: E inevitabilmente al rientro parleremo di caldo, perché c'è un bel piano legato al caldo che arriva da Bari, poi c'è una notizia che riguarda gli animali, tutto questo tra pochissimo, prima la musica.

Android 82, I miss you su Radio Selene. Buon pomeriggio, benvenuti, ben ritrovati da parte di Luca Catalano. Un saluto e anche da parte di Gigi Savoni, perché siamo due ragazzi educati, che se ne dica. Parliamo di caldo e di piani particolari legati al caldo, perché il caldo, lo sapete, continua a farsi sentire, e per questo motivo il comune di Bari ha presentato il nuovo piano caldo 2026. Tra le novità ci sono i punti freschi, si chiamano così, sono degli spazi climatizzati dove trovare refrigerio, i kit anticalore per le persone più fragili e la rete Amici del Fresco, che coinvolgerà bar e attività commerciali disponibili a offrire gratuitamente un bicchiere d'acqua e qualche minuto in un ambiente climatizzato senza l'obbligo di consumazione. Il piano sarà attivo per tutta l'estate e coinvolgerà comune, ASL, protezione civile, università, biblioteche, volontariato e commercianti. Tra le iniziative anche la campagna Adotta un anziano, molto bella, per invitare i cittadini a prendersi cura delle persone più esposte alle ondate di calore. Devo dire che trovo questa iniziativa davvero molto bella, molto. Noi siamo sempre attenti, soprattutto quando si tratta degli anziani, tutelarli anche dalle truffe, quindi quando possiamo ricordiamo quanto è importante, no? E dargli un supporto anche da questo punto di vista, e con il caldo anche dal punto di vista, no? Di se hanno bisogno di refrigerio, di aiuto, eccetera eccetera. Parliamo ancora di caldo tra poco, ma questa volta ci spostiamo perché parliamo del caldo e anche gli animali sentono tanto caldo, eh?

Ci vuole una laurea su Radio Selene. Come ho detto, il caldo non lo sentiamo solo noi, assolutamente, ma anche i nostri amici animali lo sentono, e come i cani, no? Lo vedete che sono sempre in cerca di ombra, di acqua, che anche loro devono stare attenti, non possono uscire in determinate ore della giornata quando fa veramente troppo caldo. Beh, caldo che a Valenzano, alle porte di Bari, ha messo in difficoltà anche un cavallo di 30 anni. E ammetto la mia ignoranza, non sapevo l'età dei cavalli nella vita media, che è tra i 25 e appunto i 30 anni. Beh, questo cavallo si è accasciato a terra, probabilmente anche a causa delle temperature elevate e dell'età avanzata. L'animale non riusciva più a rialzarsi ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori lo hanno imbracato ovviamente con molta delicatezza e grazie a una piccola gru sono riusciti a rimetterlo in piedi. L'intervento, quindi, non una roba facile, perché il cavallo era veramente in difficoltà, è durato circa 2 ore e si è concluso intorno alle 2 di notte. Fortunatamente il cavallo poi, una volta su, si è ripreso e ha ritrovato le forze. È un caldo che non dà tregua, veramente, che non risparmia nessuno. Vedremo in queste ore cosa succederà.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: No,
2: sì.
1: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Selene.
7: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
8: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
9: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
0: Questa è Radio Selene.

Foolish su Radio SLN, 15 e 31 minuti in questo momento. Qualche messaggio legato al caldo e agli animali. C'è Antonio da Bari, dice: il mio cane quando fa caldo cerca solo il pavimento fresco e non si muove più. Tenero ciuicino. E poi Francesca da Monopoli: ogni estate lascio sempre una ciotola d'acqua fuori casa per gli animali randagi. Brava. E poi Michele da Bitonto: sentire come hanno salvato quel cavallo è davvero emozionante. Vero. E bello il gesto, bello anche quello che fanno i nostri ascoltatori per gli animali. L'abbiamo detto, soffrono anche loro tantissimo il caldo, quindi vanno nella maniera più assoluta tutelati. Ma adesso uno dei miei brani preferiti, naturalmente dopo aver visto Stranger Things. Sto parlando di Joe and the Beginning.

che fa molto anni 90, Italia 90, l'80% dei brani italiani in quel periodo là hanno qualche assolo che sia chitarra, sax, tutto quel mondo là. Gianna Nannini, meravigliosa creatura, 1995, lasciamo gli anni 90, torniamo ad oggi e lo facciamo con il nuovo di Emma Marrone, Fabri Fibra, Antidroga.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Mi devo ripetere come ogni giorno. Noi a quest'ora ci facciamo ad azzurella e caffè con ghiaccio, viste le temperature elevate, oppure caffè sotto il condizionatore per berlo fresco. Per voi c'è la musica, arrivano i Pinguini Tattici.

1982, facciamo un salto di una quindicina d'anni con una band italiana che già nel 97 aveva alle spalle successi incredibili. Elite FIBA, Regina di Cuori.

0: Radio Seleni.
1: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina. E a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21. Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
3: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
0: Radio Selene.
6: Vi spoilerò che è arrivata l'ospite di questo pomeriggio insieme, ma ne parleremo, scopriremo chi è tra pochissimo. Prima, come sempre, la precedenza, la musica, e allora ripartiamo dal YouTube.

0: 14 minuti del nostro caldo, caldissimo martedì pomeriggio, ultimo giorno di giugno. Settimana bella questa, devo dire, perché dopo tutta una stagione passata qui da solo a parlare col microfono e basta, in questi giorni mi stanno venendo a trovare tanti amici. Ieri c'è stato Mariano, una delle nuove voci di Radio SLN. Oggi qui come un'altra nuova voce di Radio SLN, ovvero Gaia.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio SLN. Ciao Luca, ciao. Grazie per avermi ospitata qui. Dimmi tutto.
0: No, stiamo dicendo che è veramente un piacere. Tra l'altro Gaia entrerà nel palinsesto, nel nuovo palinsesto estivo di Radio SLN a partire da lunedì, credo 15-17.
1: Sì,
0: giusto?
1: Quella è la mia fascia, sì.
0: Ottimo, da lunedì al venerdì ci terrai compagnia. Ti ho ascoltato, perché anch'io sono un ascoltatore di Radio SLN, l'ho sempre detto, soprattutto
1: sentiamo,
0: la mattina.
1: Sentiamo.
0: Sono fan di Maria Rita, perché okay, la mattina molto presto mi capita di accendere la radio e di ascoltare, quindi ti ho ascoltata. E
1: recensione?
0: Ottima, sei pronta? Sei pronta? Sei
1: sì,
0: carica?
1: Sì, io sono carichissima, ho l'energia veramente a mille, quindi non vedo l'ora di iniziare, non vedo l'ora che sia lunedì, quindi spero che anche i nostri ascoltatori siano felici di questa cosa, quindi ecco qui. Poi io tra l'altro ti sostituirò, no?
0: Tu mi, sì, diciamo che due di voi mi sostituiranno, uh-huh, perché sono grosso e quindi per sostituire me ci
1: vero,
0: vogliono almeno un paio di persone, quindi sì, ci sei tu, poi c'è Mariano che invece farà il... la fascia 17-19 e poi c'è Paola 19-21, quindi insomma questo sarà il palinsesto per quanto riguarda il nostro pomeriggio. Gaia che sarà con me tutte le ore, cioè fino alle 18 saremo
1: sì,
0: insieme, abbiamo tutti e due tante cose da raccontarvi e inizieremo tra pochissimo a parlare, conoscere meglio Gaia, ma in realtà voi già la conoscete, arriva Harry Styles.

0: Girls su Radio Selene.
1: Ed eccoci qui, mamma mia, che bella la musica di Radio Selene. Però io voglio parlarti di caldo, proprio perché ne stavi parlando anche prima. E stavo leggendo una notizia che secondo me disturberà un po' i frequentatori della movida pugliese. Perché questa notizia riguarda Ostuni, la città bianca.
0: Che meraviglia!
1: Una città che ormai è invasa da turisti e soprattutto anche da chi magari vuole frequentare un locale nuovo, vuole farsi un giretto diverso la sera. Sì. Ecco, tra queste nuove regole da rispettare tassativamente c'è la nostra amata musica, perché
0: c'è zero musica?
1: Sì, le casse di tutti i locali della città di Ostuni dovranno spegnersi tassativamente in settimana a mezzanotte, mentre il venerdì e il sabato a luna. Quindi è un po' prestino, diciamo, per i giovani,
0: no? L'estate, agosto, è un pochino forse sì.
1: Però dai,
0: però bisogna pensare anche che c'è gente che ci vive a Ostuni.
1: Esattamente,
0: esattamente. Tutti in vacanza.
1: Perché questo viene fatto proprio per chi abita nella città e quindi giustamente vuole dormire di notte, no?
0: Quanto li capisco.
1: Però dai, possiamo anche dire che fortunatamente sulla costa, ci si sposta sulla costa e gli orari slittano di un'ora, quindi in settimana all'una e il venerdì e il sabato alle due. Poi se proprio volete la musica fino alle tre di notte dovete andare in locali che hanno la licenza per lo spettacolo dal vivo. Quindi questo è più che ovvio, secondo me, no? Però non so, a volte si dà per scontato il dover ascoltare per forza la musica, avere questa movida sempre caotica, quando secondo me a volte ci sta anche sedersi ad un bar, godersi una birretta fresca,
0: soprattutto quando come me si ha una certa età, quindi ti siedi là al bar, ti ascolti la tua musica bello tranquillo. Però devi capire anche, ragazzi, diciamo che la linea è molto sottile, perché c'è chi abita, chi ha bisogno di una certa serenità, perché deve andare a lavorare, i ragazzi giustamente sono free e quindi vogliono godersi la serata. Non è facile la gestione dei centri turistici.
1: Sì, ci mancherebbe altro, anche perché poi Ostuni, come ho detto prima, è letteralmente invasa da turisti. Vado a Lecce in università e ogni volta che c'è la fermata di Ostuni salgono sul treno un sacco di americani. Americani a bizzeffe, spagnoli, francesi, quindi io immagino il putpurri che c'è ad Ostuni in estate, quindi sì, così.
0: C'è un po' di tutto, vedremo come andrà l'estate in quel di Ostuni e soprattutto come verrà vissuta da, io penso sempre a chi ci vive in quei posti.
1: Infatti.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri il SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Radio Selene.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
8: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
9: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
10: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: di Peace Your Love su Radio Selene, ci sono io questo pomeriggio e con me c'è Gaia.
1: Ciao, ciao a tutti. Allora, mamma mia, che musica, posso dire?
0: Devi, sì.
1: Mamma mia, e parlando di musica, prima dicevamo, proprio nella nostra città bianca, ad Ostuni, sì, ci sono dei divieti per l'estate, tra questi appunto la musica dovrà essere spenta in determinati orari della notte, ma c'è anche un'altra regola bella tassativa da dover rispettare, e infatti occhio a cosa avrete in mano se andate ad Ostuni quest'estate dalle 23 fino alle 7 del mattino, perché scatta il divieto assoluto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro. Però è anche assolutamente vietato andare in giro, circolare con queste bottiglie, questi bicchieri di vetro e magari buttarli negli spazi pubblici. Mi raccomando, per favore, non sporcate le nostre città che sono tanto belle. E poi dobbiamo anche fare una bella figura con i turisti, perché è piena di turisti Ostuni.
0: Però anche loro si devono comportare bene.
1: Assolutamente. Assolutamente.
0: Senza che trovi, insomma, quindi noi dobbiamo dare il bell'esempio, come giusto che sia, loro devono allinearsi al nostro rispettare,
1: certo,
0: tutti e
1: certo,
0: tutto. Quindi mi raccomando, quest'estate fate i bravi. 1, 2, 3.

Shapeshifters dal 2006 qui su Radio Selene. Questa era Back to Basics, scusatemi, ma adesso voglio darvi una chicchetta sul nuovo pezzo di Colapesce, Maze e Salmo. Questa canzone si chiama Cattive Abitudini, ma la cosa divertentissima è che il batterista di questo brano è Derek McKenzie, nonché il batterista di Jamiroquai. È una cosa un po' energica sul ritornello di questa canzone. Infatti Colapesce parla del mito di Icaro, ci dice di volare alti e bruciare nel cielo pur di sentirsi vive. Ecco a voi quindi

0: Radio Selene.
1: Che bello il ritmo della musica di Radio Selene, che non si ferma mai. Noi siamo nel pieno del nostro pomeriggio insieme, che siate in auto, a casa, al lavoro, spero stiate passando una splendida giornata, e continuiamo con la musica. Ecco a voi Blanco ed Elisa.

INXS qui su Radio Selene, questa era Never Tear Us Apart, ma adesso un classicone del 1986. Sentite questa base in sottofondo? Sentite il ritmo, l'incalzare di questa batteria? Se non l'avete ancora riconosciuta, ve lo dico io. Questo è Bon Jovi e questo è un pezzo della mia infanzia che quando partiva in macchina di mio papà le casse davvero esplodevano. Io saltavo dal sedile dell'auto, ovviamente rigorosamente da bambina, purtroppo senza cintura. Pian piano ho capito cosa fare. Questa è Living on a Prayer.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Non nego.

0: Questa è Radio Serena.
1: No, sì.
2: Brava.
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
0: Radio Selene.
7: Tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
8: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di €20, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
12: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
13: Nuovi infissi, nuova vita.
14: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
13: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
14: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
13: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
14: Seguilo sui social.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
2: Tra poco parliamo di spiagge, di un'iniziativa davvero molto bella che arriva dalla Puglia. Una parentesi anche legata al mondiale. Insomma, tutto questo tra pochissimo. Sempre prima la musica. E allora cantiamo con Sal da Vinci.

0: 7, 16 minuti nel nostro martedì pomeriggio. Ci sono io, c'è Gaia con me.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Gaia. Volevo raccontarti di questo bel progetto, è davvero molto carino. Siamo a San Cataldo nel Leccese, dove è partito questo progetto che si chiama Io Salvo, il primo tra l'altro in Italia, dove 13 detenuti a fine pena, dopo un percorso di formazione, lavoreranno quest'estate come assistenti bagnanti nei lidi del Salento e del Tarantino.
1: Che bello!
0: È una bella iniziativa che nasce dalla collaborazione tra prefettura, casa circondariale di Lecce, istituzioni locali, la Federazione Italiana Nuoto e Confimprese Demaniali. L'obiettivo è offrire ai partecipanti una concreta opportunità di reinserimento sociale e lavorativo, aiutando allo stesso tempo le strutture balneari che spesso faticano a trovare personale qualificato. Tra l'altro i detenuti hanno ovviamente seguito un corso di 3 mesi, conseguito il brevetto di assistente ai bagnanti, hanno avuto la certificazione per il primo soccorso. Insomma, un bel progetto che punta sul lavoro come strumento di riscatto e riduzione della recidiva. Molto molto interessante.
1: Sì, molto interessante, molto bello, anche perché giustamente bisogna dare una seconda opportunità. Secondo me bisogna dare una seconda opportunità a tutti, a prescindere dalle situazioni. E poi è bello, sono stati formati, devono fare comunque i bagnini in modo professionale. È una cosa stupenda questa qui.
0: Sì, assolutamente sì. E a proposito di estate, questo brano secondo me è perfetto per godersi l'estate. E tra l'altro ti spoilero che tra pochissimo continueremo a parlare di estate.
1: Con questo caldo per forza. Poi dai, questa è una canzone davvero nuova, ecco, Fulminacci, Maledetto me.

me. Amici di Radio Selene, siete pronti a vivere a pieno l'estate? No, perché noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il nostro Beach Tour 2026. Che cosa vi aspetta in queste tappe? Un'esplosione di energia e divertimento. E ve lo dico io che di Beach Tour alle spalle ne ho tanti e tanti e tanti. Ma per quei pochi che ancora non lo conoscessero, provate ad immaginare: la radio in diretta in riva al mare, la nostra musica di Radio Selene, i giochi da fare insieme che vi danno la possibilità di vincere dei gadget straordinari, e poi ci sono le risate, tante sorprese ad ogni tappa, le foto e le storie sui social. Insomma, quello che dovete fare per partecipare è cercare la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Questa domenica 5 di luglio saremo a Lido America Margherita di Savoia, mentre l'ultima tappa del nostro Beach Tour sarà a Lido Franco Marina di Ginosa. Saremo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. E Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. You said you hated the ocean, but you're surfing.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Olivia Rodrigo su Radio Eseleni. Nel mio appuntamento in questi giorni, Gaia, sì? Ti spiego, stiamo parlando anche di mondiale, tutto quello che succede, perché è vero che noi non ci siamo, no? Però
1: possiamo, giustamente, ne dobbiamo parlare.
0: Non è che possiamo far finta che non sta succedendo niente nel mondo, perché l'Italia non c'è. Ed è successo di tutto nella giornata di ieri, perché risultati, vabbè, Brasile a fatica, perché all'ultimo minuto ha trovato il gol, è riuscita a passare battendo il Giappone 2-1. Poi la Germania è andata a casa.
1: Sì, ho letto questa cosa.
0: Sconfitta dal Paraguay ai calci di rigore, stessa sorte anche per l'Olanda, che questa notte, dopo i rigori, ha perso contro il Marocco e quindi è andata a casa. E alle 19 questa sera c'è Costa d'Avorio Norvegia, mentre alle 23 Francia Svezia e stanotte alle 3 di notte Messico Ecuador. Sei riuscita a vedere qualcosina?
1: Fatecelo sapere.
0: No, anche tu sei riuscita a vedere qualcosina.
1: Io ho visto qualcosina. Io ieri ho visto Brasile e Giappone.
0: Ah, ok.
1: Sono capitata proprio nel periodo del 96esimo minuto.
0: Ah, quindi hai beccato il gol.
1: Sì, l'adrenalina della fine della partita con questo gol. Molto, molto bello. Purtroppo non sono riuscita a seguire altre partite perché capitano belle tardi la sera.
0: Sì,
1: io sono già a dormire a letto,
0: attorno,
1: quindi. Però
0: anche
1: molto emozionante. Mi piace seguire i mondiali, soprattutto se c'è l'Italia. Mi piace vedere gli azzurri, ecco. Quindi ci ho sperato fino alla fine.
0: Come tutti, fondamentalmente. Sì. Ieri però abbiamo tifato Brasile perché in panchina c'è Carlo Ancelotti.

0: 1981, devo salutare l'ospite graditissima di questo pomeriggio, Gaia, grazie per essere passata a trovarmi questo pomeriggio, la porta per te è aperta, quindi quando vuoi durante questa settimana noi ci siamo.
1: Grazie Luca, grazie a tutti gli ascoltatori, ciao.
0: Mi raccomando, mi raccomando, sempre. Noi ti aspettiamo qua, anzi facciamo così, visto che stiamo per finire, ti lascio, guarda, annunciare l'ultimo brano.
1: Che poi vai, è bellissimo, appena letto il titolo, se sentite il ritmo potete anche riconoscerlo, perché lui è Bruno Mars e questa è la sua novità, una nuova canzone.

0: Questa è Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica. Luca Catalano vi saluta, torna qua domani a partire dalle ore 15. Vi lascio a Paola Cisternino. Ciao, a domani e buona serata.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, benvenuti, ben ritrovati anche in questo martedì sera in diretta come sempre fino alle 21. Io sono Paola Cisternino, dall'altra parte Gigi Savoni che si occuperà di quello che voi ascolterete in questo appuntamento. Abbiamo già pronto anche l'argomento di quest'oggi, parliamo dei nomi dei bambini, ok? Vi dico solo questo. Tra poco entriamo nel dettaglio, ma noi iniziamo questo appuntamento con Jamiroquai.
0: Questa è

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Beach Tour,
0: la tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.
8: Cari amici, insieme fino alle 21, rigorosamente in diretta come tutti i giorni, anche quest'oggi qui su Radio Selene insieme, ovviamente non può mancare la nostra musica, quindi adesso ascoltiamo due dischi di fila, Jovanotti insieme ad Alfa, subito dopo arriva American Elders.

American Others qui su Radio Selene. Dunque, l'argomento che abbiamo scelto quest'oggi tratta i nomi dei bambini. Per quale motivo l'abbiamo scelto? Perché effettivamente ci sono molti bambini stranieri che giustamente per fortuna direi nascono qui in Italia, e quindi giustamente molto spesso hanno anche dei nomi stranieri, e va bene, però qui si parla più di mode italiane che di altro. Parliamo del fatto che appunto il nome che si decide di dare al proprio figlio o alla propria figlia in genere segue anche delle mode. Non so, io mi ricordo anche quando ero bambina negli anni 80, non so se vi ricordate Dallas, oppure vi ricordate queste telenovelas molto importanti. Bene, c'era poi una serie di bambini o bambine che sono nati con quel nome lì, col personaggio principale della soap opera in questione. Non è la prima volta, cambiano i tempi, cambiano le mode e cambiano anche i nomi, soprattutto dopo aver avuto una sfilza di Tiffany, di Chanel e non so, magari anche i nomi maschili, Brian, Leone, ecco, per dirne una, mi è venuto in mente anche il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. Bene, dopo tutta questa sfilza la moda sembra tornare un po' più sul classico, quindi molte persone stanno chiamando i propri figli con Antonio, Edoardo, Leonardo, Anna, Maria, ecco, questi nomi che sono tornati di moda, e non so se la cosa vi può piacere o meno. Quindi parliamone insieme: qual è il nome che voi non dareste mai, e dico mai, a un bambino o una bambina? 347 7272 274.

Tu cosa fai questa sera? Lei e Noemi qui su Radio Selene. Parliamo un secondo di Gallipoli. Per quale motivo? Perché il sindaco di Gallipoli penso sia l'uomo più impegnato al momento. È stata emessa un'ordinanza comunale proprio qualche giorno fa per il decoro pubblico, dove appunto si vieta di andare in costume o a torso nudo in giro, non solo nelle zone strettamente balneari ma in generale ovunque nella città di Gallipoli. Torna con una nuova ordinanza emessa proprio questa mattina che riguarda il divieto di occupare abusivamente, impedendo l'accesso magari comunque ai disabili o anche alle spiagge libere con non so, le tende da campeggio per esempio. Questo sembra essere un problema della città di Gallipoli abbastanza sentito. Molti turisti, essendo anche probabilmente molto molto giovani, decidono di accamparsi con le tende da campeggio, lo fanno sulla spiaggia libera, su quel pezzo che è proprietà chiaramente del demanio, ma in questo modo non si riesce più a passare, ragion per cui ovviamente c'è già una legge che riguarda questo: non si può occupare quel pezzo impedendo il transito su un'area pubblica, ma il comune ha dovuto, ahimè, emettere appunto una delibera che spiega ancora una volta che proprio non si può fare, non ci potete mettere niente, un ombrellone, nulla, il transito deve essere libero sul tratto di Battigia. E comunque ci sono anche delle esenzioni importanti, perché si parla di cifre che vanno da 1.032 euro fino a 3.098 euro, che non è poco. Quindi nuova ordinanza comunale emessa quest'oggi dal comune di Gallipoli. Adesso su Radio Selene The Weeknd.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

You Will Never Know, Imani, qui su Radio Selene. Si parla della vita che a volte è strana in questo momento. Per quale motivo? Perché qualche giorno fa, ai sedicesimi di finale dei mondiali di calcio, il tabellone ha regalato Giappone e Brasile. Ci sono state un sacco di accoppiate improbabili, però, come dire, a volte anche c'è stato un po' di stupore, tipo la Germania questa volta non ce l'ha fatta, il Marocco che festeggia. Grandissime sorprese, ma la cosa che ha meravigliato davvero di più in assoluto non è tanto il fatto che, come ci si aspettava, il Brasile poi abbia vinto per 2-1, poteva andare anche molto molto peggio per il Giappone, quanto per il fatto che chiunque fosse stato in realtà bambino nel periodo di Oli e Benji stava aspettando questa cosa da 40 anni, ma la fortuna di riuscire a vederla 40 anni dopo, non so se vi ricordate Oli e Benji, il cartone animato più famoso di sempre per quanto riguarda il calcio, dove le partite non finivano mai perché questi campi sembravano lunghi chilometri, tu facevi 4-5 puntate dove l'attaccante era ancora lì a correre e nel frattempo ripercorreva tutta la sua vita da bambino. Ma comunque insomma il sogno di Oli, l'attaccante, o il Benji era il portiere, era proprio quello di giocare la partita con la maglia della nazionale giapponese contro il Brasile. È successo, infatti il internet e il web si è riempito chiaramente di meme, dove c'è anche la fotografia dell'allenatore vero del Giappone con questi occhiali da sole che hanno poi accostato alla foto dell'allenatore nel cartone animato. Rendeva abbastanza l'idea, devo dire che è stato molto divertente. Io, da grandissima fan, potevo lasciarmi scappare questa cosa? Assolutamente no.

Sting, Say a Little Prayer qui su Radio Selene. Parliamo di un'altra cantante, una di quelle donne che non vediamo l'ora di vedere il 19 di luglio. Sarà presente al Lucca Summer Festival. Parliamo di Katy Perry, che nel frattempo ha pubblicato il nuovo singolo che si chiama Watch It Burn. Ha fatto anche il videoclip che tutti hanno visto, cioè lei tipo donna scorpione, il sequel del video del precedente brano che era Band Aids, che ha superato 350.000 visualizzazioni online in meno di 12 ore. Non è male. Noi intanto l'ascoltiamo.

0: Martedì sera insieme qui su Radio Selene, come sempre in diretta fino alle 21, e adesso parliamo di un appuntamento che si terrà davvero a breve. Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. È un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partner, con l'obiettivo di raccogliere dei fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti, in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari, giovedì 2 luglio a partire dalle 20:30.
1: Questa è Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Martedì sera qui su Radio Seleni insieme fino alle 21, rigorosamente in diretta insieme a me Paola Cisternino, e voi seguiteci, mi raccomando, anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo adesso Holly Humberstone e poi Miles Smith e Neil Horan.

con Neil Horan, Drive Safe qui su Radio Selene, le 18:57 minuti. Come sempre staremo insieme fino alle 21 in questo martedì sera. Abbiamo scelto di parlare dei nomi, quelli che voi non dareste mai perché davvero non vi piacciono ad un bambino oppure una bambina. Stanno già arrivando i vostri messaggi, li leggeremo tra poco, perché prima andiamo insieme nel 1987 a trovare Edoardo Bennato.

0: Culture Club, I Just Wanna Be Loved, qui su Radio Selene. Lasciamo spazio adesso all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Che botta per Trump, è quello che quelli che non amano il presidente americano sognano di ascoltare, la notizia appunto di un rovescio della Casa Bianca. Ma qui si tratta di qualcosa che va più in profondità rispetto al tifo pro e contro, perché la decisione della Corte Suprema è di bocciare quella che è stata la prima ordinanza emessa da Donald Trump all'inizio del suo secondo mandato, e cioè, come sappiamo, la negazione del diritto allo ius soli, cioè a essere automaticamente cittadino americano per i bambini nati negli Stati Uniti da genitori che venivano considerati irregolari nella loro permanenza in territorio statunitense, o che fossero dei lavoratori saltuari, temporanei. Ebbene, dice la Corte Suprema, no, il 14° emendamento della Costituzione americana parla chiaro. Chiunque nasca negli Stati Uniti è cittadino americano automaticamente. E questo è sempre valso per tutti dall'inizio della grande nazione e vale ancora oggi. Ed è chiaro, ed è evidente che per Trump è uno sberlone forte. È chiaro l'intento che aveva il capo della Casa Bianca di sancire il fatto che non si poteva ricevere un'immigrazione incontrollata che per di più fruttava poi la possibilità di nuovi cittadini americani. Questo potrà continuare a essere. Trump se ne andrà, il 14° emendamento resta.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: No, sì, brava.
4: Pensi, domani dovete darcela rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
8: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
11: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
12: Cosa dice di te la tua casa?
13: ProShop.
12: E il tuo bancomat?
13: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
12: ProShop, la qualità che conviene.
14: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
15: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20:30. Radio Selene.
0: 19:10 minuti in questo momento, in questo martedì sera qui su Radio Selene. Restate con noi, tra poco parliamo di disavventure con i voli aerei. Nel frattempo ascoltiamo i Pinguini, Tattici Nucleari e poi Depeche Mode.

Walking in my shoes, Depeche Mode, qui su Radio Selene. Parliamo, come promesso, di disagi per quanto riguarda i viaggi, in particolare i viaggi aerei, perché c'è stata una notte a dir poco da incubo, quella per i viaggiatori del volo Alghero-Bari, che era in programma nella tarda serata del 28 di giugno, un volo che è giunto a destinazione, pensate, con oltre 9 ore di ritardo e che ha costretto circa 150 passeggeri, quindi nemmeno pochi, a trascorrere una lunga attesa in aeroporto, sprovvisti davvero di qualsiasi tipo di assistenza. Non c'erano, di solito quando appunto un volo fa molto ritardo, come in questo caso 9 ore, si attivano poi i protocolli, come se il volo per esempio fosse stato cancellato. Comunque un minimo d'assistenza viene data e questo non è stato fatto, tant'è che appunto 150 persone sono rimaste 9 ore così in aeroporto ad Alghero, sperando di arrivare a Bari in qualche modo, forse a piedi, quantomeno si avvicinavano alla Puglia, in 9 ore si sarebbero perlomeno avvicinati. Ora che succede? Che loro avrebbero chiaramente diritto a un rimborso di 250 euro ciascuno, ma la Ryanair, che è la società appunto che si occupa di questo volo con un enorme ritardo, ha deciso che gli danno un voucher da 4 euro. Signori, 250 euro, il rimborso è 4 euro, che magari in aeroporto non ci compri nemmeno una bottiglietta d'acqua e un pacco di gomme con 4 euro. Ovviamente adesso la parola passa ai legali, mi sembra anche il minimo, vediamo come poi andrà a finire, però sappiate che comunque alla fine in Puglia ci sono arrivati sani e salvi con 9 ore di ritardo.

Amore, lei è Lisa. Dunque, ci sono arrivati nel frattempo, mentre chiacchieravamo un po', parecchi vostri messaggi. L'argomento riguarda i nomi da dare ai bambini, quali vi piacciono, ma soprattutto quali non dareste mai ad una bambina o un bambino, perché magari a volte capita anche di incontrare qualcuno che ha un figlio piccolo e non so, magari il bambino è bellissimo, poi chiedete come si chiama e insomma, magari il nome non è proprio di vostro gradimento, ma dobbiamo fare finta di niente perché comunque bisogna essere molto educati e poi fondamentalmente non è una cosa che ci riguarda. Bene, da San Michele Salentino in provincia di Brindisi ci scrivete: io non chiamerei mai un bambino Rocco oppure Ugo oppure Cosimo, perché magari sono dei nomi molto importanti, abbastanza grevi, diciamo che però diciamolo, non è che uno nasce già adulto bisognerà essere bambini per cominciare a portare questi nomi, anche se Rocco nome utilizzato poi da Madonna per chiamare suo figlio un bel po' di tempo fa, sta tornando di moda. È qualche anno che Rocco io lo sento di nuovo in circolazione. Poi, sempre dalla provincia di Brindisi, ci scrivete: addolorata, e va bene che stanno tornando di nuovo di moda i vecchi nomi, addolorata magari vi sembra un po' troppo. Da Bari, Giovanna ci scrive: Genoveffa oppure Filomena per le femmine, insomma sono dei nomi abbastanza importanti anche questi. Da Ruvo, Anna dice anche lei Filomena, quindi diciamo che sono quei nomi un po' classici che a quanto pare proprio non ci piacciono. E nel frattempo io devo salutare una persona che ci scrive da Brindisi e che si chiama Selene, ma io potevo non salutare lei che si chiama Selene e ci ha scritto questa sera da Brindisi e ci sta ascoltando. Poi tra l'altro lo posso dire, ma che gran bel nome.

0: Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.

0: Milano Soul, 19:34 minuti su Radio Selene. Diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì, pressione in diminuzione. La giornata sarà contraddistinta da un'atmosfera che diventerà via via più instabile nel pomeriggio, con l'arrivo dei temporali segnatamente sui settori appenninici. Sarà soleggiato altrove. Le temperature comprese tra i 32 e i 37 gradi, le minime stabili, venti moderati e mari poco mossi.

Rossi, Rain Wind, beh, se non ci fosse tutto questo caldo sicuramente sarebbe una di quelle canzoni che bisognerebbe ballare assolutamente. Dunque parliamo di una coppia che si è ritrovata dopo 10 anni, so che se lo dico così faccio un po' Maria De Filippi, ma è un po' la verità. Loro sono due artisti forti, molto forti, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, che dopo 10 anni dall'ultima collaborazione decidono di tornare insieme, progettano il nuovo tour insieme e anche un nuovo album, e per anticipare il tutto hanno deciso di pubblicare il singolo che stiamo per ascoltare. Si chiama Girl Next Door.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon martedì sera a tutti, siete su Radio Selene fino alle 21 insieme, ci stiamo avvicinando pian piano verso l'ultima ora di questo appuntamento e nel frattempo ascoltiamo come sempre due dischi di fila, Biagio Antonacci e poi Lucent.

Qui su Radio Selene ci stiamo avvicinando verso l'ultima ora che passeremo insieme in questo martedì sera e tra l'altro insomma io ho sbirciato un po' fuori, effettivamente è un po' come dicevamo prima nel meteo, il tempo, quel caldo afoso, quello che poi arrivano quei temporali, c'è un po' quell'aria lì e noi ascoltiamo Roxy Music.

1982, More Than This su Radio Selene Roxy Music. Buonasera, alle 20 e un minuto.

0: Si chiama Live Tonight Shoes qui su Radio Selene. È arrivato il momento di lasciare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto in Venezuela. Un bambino di 3 anni è stato estratto vivo oggi dalle macerie di un edificio dello stato della Guaira dopo essere rimasto intrappolato per quasi 6 giorni dopo il terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il paese. Lo riferisce il Ministero della Comunicazione in un post social. L'operazione di salvataggio, si precisa, è stata condotta da una missione di soccorso giordana. La politica italiana, opposizioni all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Presidente del Consiglio Meloni che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. La sua priorità sono una legge elettorale e il potere. Il Quirinale dovrebbe occuparsi dei veri problemi degli italiani. La replica della segretaria Dem Schlein. Conte dai 5 Stelle annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale e aggiunge: abbiamo concordato emendamenti soppressivi comuni alla proposta della maggioranza che, dice Conte, nasconde in realtà il premierato. Sul nodo delle preferenze atteso intanto un vertice del leader del centrodestra. La cronaca: 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Sigfrido Ranucci a Tor Vaianica, Roma, il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna, tutti di origini campane, che erano pronti a fuggire all'estero e caccia ai mandanti. I 4 avrebbero agito su commissione dietro un compenso di migliaia di euro. Il sottosegretario Mantovano auspica passi avanti nelle indagini, mentre l'opposizione si augura che la RAI conceda dalla tutela legale al giornalista nella causa Cipriani Minetti. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme per l'ondata di calore che da giorni tormenta l'Europa e che solo in Italia, sottolinea, nelle ultime 24 ore ha fatto 5 vittime. Dati però contestati dal Ministero della Sanità. Alle alte temperature sarebbero legati altri 3 decessi nel Mantovano, a Bari e Padova, le città da bollino rosso. Oggi e domani sono 25. Per il 6 luglio l'OMS ha convocato un vertice con gli stati europei per mettere a punto strategie contro il caldo. I mondiali di calcio in campo dalle 19, Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 italiane altro 16esimo, quello tra Francia e Svezia, con Deschamps che schiererà la sua migliore formazione per battere la squadra di Potter. La corazzata transalpina vuole accedere agli ottavi di finale. Saliba è recuperato e sarà al centro della difesa. Anche Rabiot si rivedrà dal primo minuto e mediana con Tchouaméni davanti. L'attacco dei Soni, Olise, Dembélé 2 e Mbappé. La nazionale svedese fa affidamento soprattutto sull'ottimo reparto offensivo con il tridente e Langa, Gyökeres e Isaac. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Radio Selene.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
6: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di €20, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
9: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo martedì sera. Rimanete con noi, tra poco si parla di musica e di musicisti in provincia di Foggia. Intanto ascoltiamo insieme Cabana di Rama.

20 e 15 minuti, Radio Selene, si parla di musica, ma soprattutto di musicisti, perché c'è stato un evento che è arrivato tra l'altro alla quinta edizione in provincia di Foggia. Avete presente, sicuramente l'avrete visto, magari non questo nello specifico, ma ci sono tantissimi di questi eventi nel mondo dove musicisti che suonano lo stesso strumento si riuniscono e all'unisono partono delle canzoni con ovviamente un'organizzazione fatta in maniera capillare, una cosa davvero molto bella. In questo caso si chiama il Drum 100 più 150, che è stato ideato dal maestro Francesco Roccia, esattamente ad Ascoli Satriano, che è in provincia di Foggia, e che ha riunito ben 250 batterie, cioè 250 batteristi, ognuno con la propria postazione, che si sono messi a suonare tutti assieme. Ed è un evento che tra l'altro anche quest'anno ha fatto il tutto esaurito nella zona della Capitanata in piazza Agostinacchio. Diciamo che la musica ha abbattuto davvero ogni barriera, perché poi folla di curiosi, bambini, anziani, comunque un sacco di turisti e musicisti che vengono da ogni parte del mondo e che questa volta si sono appunto riuniti in provincia di Foggia. È uno spettacolo bellissimo, ci sono dei video online, se volete potete anche vederli. E in scaletta, poi la cosa bella, essendo in Puglia, c'erano tantissimi pezzi di artisti pugliesi, Caparezza e poi chiaramente anche qualcosa di storico come Rino Gaetano. Ma la cosa che mi ha fatto morire da ridere, c'è il video di questo se volete vederlo, tutti quanti a suonare Angela di Checco Zalone, tutti.

abitudini, Mesa, Salmo e Colapesce. Quanto mi piace questo disco, lo posso dire, uno dei miei preferiti ultimamente. Le 20:20 in punto, si parla di compleanni, ma di personaggi abbastanza importanti che decidono di venire a festeggiare qui in Puglia. In questo caso niente di eclatante, clamoroso, niente locali meravigliosi con un sacco di VIP. In realtà c'erano proprio poche persone a bordo di questa piccola imbarcazione privata a largo di Polignano a Mare. E il compleanno di chi era? E allora io vi do un indizio: è brasiliano, 55 anni compiuti proprio l'altro giorno, ex calciatore del Milan e della nazionale brasiliana, Serginho. Lui ha deciso di venire a festeggiare con pochi amici su questa imbarcazione privata nella nostra Puglia, Polignano a Mare, sullo sfondo appunto di questa zona riconoscibilissima, anche perché voglio dire Polignano a Mare lo si riconosce quantomeno non solo noi che siamo della zona, diciamo così, ma in realtà anche chiaramente questi scorci che sono meravigliosi. E lui ha deciso di fare questa cosa molto intima, un gruppo d'amici, nessun evento pubblico, niente passerelle, una giornata di mare, il relax, il brindisi, e poi ovviamente è arrivata anche la torta a bordo, ma io penso che già ci fosse.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Luca Di Risio con Calma e Sangue Freddo, ed è esattamente quello che ci serve, perché adesso sto per raccontarvi una storia. Siamo in America, c'è una giovane donna che decide di acquistare da mangiare al McDrive, insomma, sapete, il fast food, invece di entrare e consumare all'interno, tu ordini fuori, ritiri direttamente dalla tua auto e te ne vai. Ebbene, lei ha incontrato una persona che non è stata molto carina nei suoi confronti, perché mentre lei aspettava di poter fare la sua ordinazione, dietro di lei c'era una col clacson di continuo, una ragazza di 22 anni, giovanissima, che ha iniziato a suonare il clacson per dirle di sbrigarsi. Cosa che, voglio dire, se sei in fila per prendere da mangiare, non è che uno si può spostare, dovrai aspettare comunque. La signora, che è stata molto elegante, ha deciso di escogitare la piccola vendetta, ovvero ha ordinato, ha aspettato che la ragazza ordinasse quello che voleva, ha pagato il suo conto e anche quello della ragazza, che è un po' imbarazzata, l'ha anche salutata da lontano, poi ha ritirato entrambe le ordinazioni e se n'è andata via. Quindi ha costretto la ragazza a rifare nuovamente la fila, perché chiaramente aveva preso anche il suo, e lei ci è rimasta un po', come dire, non se l'aspettava effettivamente, anche perché poi si è imbarazzata, ha ringraziato per il conto, avrà pensato: ma come sono stata cafone e maleducata. Invece no, perché quella donna saggia si è vendicata, è una di quelle vendette che appunto richiedevano calma e sangue freddo.

Grab Doggo 2013, ma quanto tempo è già passato effettivamente. Io ancora mi ricordo questa canzone in estate, tra l'altro, perché sai, erano quelle canzoni che magari uno sentiva mentre andavi al mare con i finestrini abbassati, quindi la colleghi giustamente ad un determinato periodo, esattamente era estate. Adesso singolo nuovo, Web Girl Wasted, Anna.

0: Questa è Radio Selene.
1: 20 e 47 minuti in questo momento insieme su Radio Selene fino alle 21. Il nostro tempo piano piano va scemando, ma noi ovviamente ascoltiamo la nostra musica. Adesso Coez con Fra Quintale e poi Karol G insieme a Manu Chao.

Radio Selene, Cristina Aguilera che è tornata informissima, non la ferma più nessuno. Lei ha avuto una perdita di peso, anche negli anni aveva messo su qualche chilo in più, ha deciso di tornare in forma, forse anche un pochino troppo in forma, ma comunque questo ha fatto sì che tornasse in tour, perlomeno quantomeno insomma si trova solo in America, speriamo di vederla anche qui in Italia. E adesso si parla Americanos, Holly Johnson.

0: Bossa Nostra, lei è Gaia ed è anche l'ultimo disco per quanto riguarda questo appuntamento. Grazie per aver passato anche questa serata con noi di Radio Selene. Grazie Gigi Savoni, torniamo domani dalle 18 alle 21. Ciao a tutti.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura, novità sull'inchiesta Escort a Milano. Il calciatore dell'Inter Alessandro Bastoni, 27 anni, indagato dalla procura di Milano con l'ipotesi di reato di prostituzione minorile. Nella giornata di oggi, come riporta Repubblica, gli è stato notificato un avviso di garanzia. Nei prossimi giorni sarà ascoltato dagli inquirenti. L'ipotesi investigativa si basa sul presunto coinvolgimento di Bastoni con una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 17 anni. La politica, opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Presidente del Consiglio Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. Inoltre il dibattito politico resta acceso anche per la riforma elettorale. Dalla maggioranza Tajani difende la riforma.
3: Garantire la stabilità al nostro paese, permettere agli italiani poi di sapere il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto.
2: Dall'opposizione la leader Dem Elly Schlein replica così.
4: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi.
2: E sul nodo delle preferenze è in corso un vertice dei leader del centrodestra. A distanza di 6 giorni dalle scosse di terremoto che hanno distrutto Caracas, in Venezuela si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi, e quando la speranza sembrava essere svanita è avvenuto l'impensabile. Lieber Moran, bimbo di 3 anni, è stato estratto vivo tra i resti di un edificio. Le operazioni di recupero sono state condotte dalla missione di soccorso Giordana. Siamo adesso alla cronaca italiana. Un uomo di circa 60 anni, dipendente di un'azienda di imballaggi a Treviso, è stato trovato steso a terra privo di sensi da alcuni passanti all'esterno della fabbrica dove lavorava. Poco dopo è morto nonostante i soccorsi. L'operaio stava rincasando dopo aver concluso il turno negli ambienti di produzione. Siamo al calcio. Multa da 20 milioni, 6 più 14 di condizionali e 3 anni in regime di settlement agreement. E questo è il risultato dell'accordo che la Juventus ha concluso in serata con la UEFA per non aver rispettato il fair play finanziario. Multa della UEFA anche ad altri club europei come il Newcastle. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina, e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani. Ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
5: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
9: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners, con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari, giovedì 2 luglio a partire dalle 20:30.
10: Nuovi infissi, nuova vita.
11: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
10: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
11: Seguilo sui social.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Oggi più che mai, fare la scelta giusta fa davvero la differenza. È il piacere di muoversi liberi ogni giorno, con la tranquillità di aver scelto bene. Da Maldarizi Automotive trovi MG3, con impianto GPL garantito incluso. Un'auto concreta ed efficiente, ideale per la vita di tutti i giorni. MG3 con impianto GPL è tua da 15.500 euro. Più autonomia, più equilibrio, più libertà. Scoprila da Maldarizi Automotive. Il tuo copilota.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Speciale promo. Acquista da noi una coppia di lenti fotocromatiche allo stesso prezzo delle lenti classiche.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2020.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La politica in apertura, opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Presidente del Consiglio Meloni che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. La sua priorità sono la legge elettorale e il potere del Quirinale, dovrebbe occuparsi dei problemi degli italiani, la replica della segretaria del PD Schlein, mentre Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale. Se fosse approvata la nuova legge elettorale, abbiamo concordato emendamenti soppressivi comuni alla proposta della maggioranza che nasconde il premierato, dice lì. Leader pentastellato. Sul nodo delle preferenze, in corso un vertice del leader del centrodestra. Cambiamo argomento. In Venezuela sale il bilancio delle vittime, sono 1943, lo ha detto il presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana, Jorge Rodriguez, aggiungendo che i feriti sono oltre 10.000. Si calcola inoltre che 30.000 persone vivevano nelle zone più colpite, che dunque il bilancio delle vittime sembra destinato a salire. Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema statunitense dunque respinge il tentativo di Donald Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. Il presidente americano però incassa il via libera dei saggi a vietare alle atlete transgender di partecipare allo sport femminile, vincendo una battaglia che porta avanti da mesi ed è diventata simbolo della sua guerra contro la cultura woke. Il difensore dell'Inter e della nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto rapporto con una ragazza all'epoca dei fatti, 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta sulle agenzie delle escort, società di Cinisello Balsamo, che secondo le accuse organizzava cene, serate in discoteche e notti in hotel per clienti VIP, soprattutto calciatori. Accordo tra la UEFA e la Juventus, i bianconeri entrano così nel regime di settlement agreement dopo le violazioni delle norme del fair play finanziario, multa da 6 milioni che potrebbero anche diventare 20 in caso di non raggiungimento di determinati obiettivi concordati con la UEFA e che i bianconeri comunque si dicono certi di raggiungere. Sanzionata anche la Fiorentina, che dovrà pagare una multa da 6 milioni. Resta in attesa di decisioni della UEFA invece la Roma, che non cedendo nessun calciatore entro la data odierna non ha rispettato anch'essa il fair play finanziario. I giallorossi sono molto lontani tra l'altro dagli obiettivi di settlement agreement, saranno giudicati entro ottobre. Intanto l'ultima ora di calcio giocato, mondiali, in Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio, nei sedicesimi raggiunge così il Brasile agli ottavi. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi.
7: Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2015. You used to call me on my. You used to.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e drena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: Pensi di aver trovato l'offerta migliore per la tua Mercedes-Benz GLA? Fermati subito, perché da Maldarizi Automotive trovi la GLA al prezzo più basso d'Italia. Pronta consegna, disponibile in tutta Italia solo fino al 30 giugno. Non lasciartela sfuggire. Vieni a scoprire l'offerta nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive di Bari, Foggia, Matera, Taranto e Trani. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1986.

0: più.
1: Vivi e rivivi, il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano il terremoto in Venezuela. Un bambino di 3 anni è stato estratto vivo oggi dalle macerie di un edificio dello stato della Guaira dopo essere rimasto intrappolato per quasi 6 giorni dopo il terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il paese. Lo riferisce il Ministero della Comunicazione in un post social. L'operazione di salvataggio, si precisa, è stata condotta da una missione di soccorso giordana. La politica, opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Presidente del Consiglio Meloni che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. Inoltre il dibattito politico resta acceso anche per la riforma elettorale. Dalla maggioranza Tajani difende la riforma.
3: Garantire la stabilità al nostro paese, permettere agli italiani poi di sapere il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto.
2: Dall'opposizione la leader Dem Elly Schlein replica così.
4: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi.
2: Chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema statunitense dunque respinge il tentativo di Donald Trump di abolire lo Ius Soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. Il presidente americano però incassa via libera dei saggi a vietare alle atlete transgender di partecipare allo sport femminile, vincendo una battaglia che porta avanti da mesi ed è diventata simbolo della sua guerra contro la cultura woke. Il difensore dell'Inter e della nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto rapporto con una ragazza all'epoca dei fatti, 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta sulle agenzie delle escort, società di Cinisello Balsamo, che secondo le accuse organizzava cene, serate in discoteche e notti in hotel per clienti VIP, soprattutto calciatori. Veniamo al calcio giocato con i mondiali. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio nei 16esimi, raggiunge il Brasile agli 8esimi. Gli elefanti dominano il primo tempo, ma al 39esimo Nusa trova una magia per strappare la partita. Anche nella ripresa gli africani spingono e trovano il pari al 74esimo con Diallo. Quando tutto lascia pensare supplementari, arriva il sigillo del solito Holland all'86esimo, che porta dunque gli scandinavi agli 8esimi, dove dicevamo affronteranno il Brasile di Ancelotti dalle ore 23 in campo Francia Svezia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Radio Selene. Rififi.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano l'inchiesta escort a Milano. Guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. L'accusa è di aver avuto nel 2020 un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza minorenne. La convocazione per l'interrogatorio è per questo venerdì 3 luglio. La giovane, sentita come teste, ha negato però tutto, ma di quella relazione ci sarebbe traccia negli atti dell'inchiesta sulla società di eventi di Cinisello Balsamo che, l'ipotesi investigativa, avrebbe organizzato serate cosiddette all inclusive per i clienti VIP nei locali alla moda milanesi. Dall'estero, chi nasce negli Stati Uniti è cittadino americano. La Corte Suprema statunitense boccia così il tentativo di Trump di abolire lo ius soli con un decreto esecutivo, infliggendo un duro colpo alla sua stretta sull'immigrazione. È un male per il nostro paese, ma possiamo porvi rimedio al Congresso attraverso una legge, dice Trump. La stessa Corte ha invece confermato il divieto voluto dal tycoon per gli atleti trans di gareggiare nelle squadre femminili di scuole e università. La politica, opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni del presidente del Consiglio Meloni che punta a rompere il tabù della destra al colle. La sua priorità sono la legge elettorale e il potere, il Quirinale. Vorrei che si mettesse finalmente ad occuparsi dei veri problemi degli italiani anziché di tenere ostaggio le istituzioni e il Parlamento, dice la segretaria Dem Schlein, mentre Conte annuncia ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. Riunione intanto degli sherpa del centrodestra sul nodo preferenze. L'ondata eccezionale di caldo che ha attanagliato Italia ed Europa durerà ancora un giorno prima dell'arrivo sul nostro paese di una perturbazione che porterà temporali e grandine. Caldo ed afa estremi hanno causato i primi decessi anche sul nostro territorio. Secondo l'OMS Europa si conterebbero 5 morti in Italia in 24 ore, anche se al Ministero della Salute non risultano. L'attenzione resta comunque alta e giovedì 2 luglio si riunirà una nuova cabina di regia alla quale sarà presente il Ministro della Salute Schillaci. Il 6 invece riunione d'emergenza con tutti gli stati dell'Unione Europea. Domani saranno 22 le città italiane da bollino rosso. Siamo al calcio con i mondiali. La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si qualifica agli ottavi di finale, dove affronterà il Brasile di Carlo Ancelotti. A Dallas gli scandinavi vanno in vantaggio nel primo tempo con Nusa. Il pareggio degli ivoriani arriva nella ripresa prima della rete decisiva del solito Haaland a 4 minuti dai supplementari. Dalle ore 23 in campo Francia-Svezia, alle 3 della notte italiana Messico-Ecuador. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Che sarà?
3: Non lo so che sarà di questa settimana. Questo non lo so. Fatto sta che noi siamo qua, siamo pronti come sempre a tenervi compagnia. Ultimo giorno di giugno, caldo incredibile. Anche oggi sentivo parlare, ma doveva piovere, ma forse domani piove, eccetera eccetera. Niente, viviamo day by day, questo è l'unico consiglio che mi sento di dare, e noi day by day anche oggi affrontiamo questa puntata insieme sino alle 18. Dico noi perché non sono solo, con me in questo cammino, in questo viaggio, c'è il mio amico Gigi Savoni.
4: E vedi che ti mangi.
3: niente, sempre a dieta, soprattutto in settimana. Anche oggi avremo un ospite, io ve lo spoilero già così all'inizio, questa sarà una bella settimana, ci verranno a trovare tanti amici speaker, e quindi però non vi svelo nulla, e lo scopriremo nel corso del nostro appuntamento. Carichi, determinati e pronti ad accogliere tanti amici, siamo pronti a cominciare.

0: Radio Seleni.
1: E inevitabilmente al rientro parleremo di caldo, perché c'è un bel piano legato al caldo che arriva da Bari, poi c'è una notizia che riguarda gli animali, tutto questo tra pochissimo, prima la musica.

182 I miss you su Radio Selene. Buon pomeriggio, benvenuti, ben ritrovati da parte di Luca Catalano. Un saluto e anche da parte di Gigi Savoni, perché siamo due ragazzi educati, che se ne dica. Parliamo di caldo e di piani particolari legati al caldo, perché il caldo, lo sapete, continua a farsi sentire, e per questo motivo il comune di Bari ha presentato il nuovo piano caldo 2026. Tra le novità ci sono i punti freschi, si chiamano così, sono degli spazi climatizzati dove trovare refrigerio, i kit anticalore per le persone più fragili e la rete Amici del Fresco, che coinvolgerà bar e attività commerciali disponibili a offrire gratuitamente un bicchiere d'acqua e qualche minuto in un ambiente climatizzato senza l'obbligo di consumazione. Il piano sarà attivo per tutta l'estate e coinvolgerà comune, ASL, protezione civile, università, biblioteche, volontariato e commercianti. Tra le iniziative anche la campagna Adotta un anziano, molto bella, per invitare i cittadini a prendersi cura delle persone più esposte alle ondate di calore. Devo dire che trovo questa iniziativa davvero molto bella, molto. Noi siamo sempre attenti, soprattutto quando si tratta degli anziani, tutelarli anche dalle truffe, quindi quando possiamo ricordiamo quanto è importante, no? Dargli un supporto anche da questo punto di vista, e con il caldo anche dal punto di vista, no? Di se hanno bisogno di refrigerio, di aiuto, eccetera eccetera. Parliamo ancora di caldo tra poco, ma questa volta ci spostiamo perché parliamo del caldo e anche gli animali sentono tanto caldo, eh?

ci vuole una laurea su Radio Selene. Come ho detto, il caldo non lo sentiamo solo noi, assolutamente, ma anche i nostri amici animali lo sentono, e come i cani, no? Lo vedete che sono sempre in cerca di ombra, di acqua, che anche loro devono stare attenti, non possono uscire in determinate ore della giornata quando fa veramente troppo caldo. Beh, caldo che a Valenzano, alle porte di Bari, ha messo in difficoltà anche un cavallo di 30 anni. E ammetto la mia ignoranza, non sapevo l'età dei cavalli nella vita media, che è tra i 25 appunto i 30 anni. Beh, questo cavallo si è accasciato a terra, probabilmente anche a causa delle temperature elevate e dell'età avanzata. L'animale non riusciva più a rialzarsi ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I soccorritori lo hanno imbracato ovviamente con molta delicatezza e grazie a una piccola gru sono riusciti a rimetterlo in piedi. L'intervento, quindi, non una roba facile, perché il cavallo era veramente in difficoltà, è durato circa 2 ore e si è concluso intorno alle 2 di notte. Fortunatamente il cavallo poi, una volta su, si è ripreso e ha ritrovato le forze. È un caldo che non dà tregua, veramente, che non risparmia nessuno. Vedremo in queste ore cosa succederà.

15:31 minuti in questo momento. Qualche messaggio legato al caldo e agli animali. C'è Antonio da Bari, dice: il mio cane quando fa caldo cerca solo il pavimento fresco e non si muove più. Tenero ciuicino. E poi Francesca da Monopoli: ogni estate lascio sempre una ciotola d'acqua fuori casa per gli animali randagi. Brava, brava, brava, brava. E poi Michele da Bitonto: sentire come hanno salvato quel cavallo è davvero emozionante. Vero, vero, vero, vero. E bello, bello il gesto, bello anche quello che fanno i nostri ascoltatori per gli animali. L'abbiamo detto, soffrono anche loro tantissimo il caldo, quindi vanno nella maniera più assoluta tutelati. Ma adesso uno dei miei brani preferiti, naturalmente dopo aver visto Stranger Things. Sto parlando di Joe and the Beginning.

che fa molto anni 90, Italia 90, l'80% dei brani italiani in quel periodo là hanno qualche assolo, che sia chitarra, sax, tutto quel mondo là. Gianna Nannini, Meravigliosa creatura, 1995, lasciamo gli anni 90, torniamo ad oggi e lo facciamo con il nuovo di Emma Marrone, Fabri Fibra, Antidroga.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Mi devo ripetere come ogni giorno, noi a quest'ora ci facciamo la tazzurella e caffè con ghiaccio, viste le temperature elevate, oppure caffè sotto il condizionatore per berlo fresco. Per voi c'è la musica, arrivano i Pinguini Tatti.

1982, facciamo un salto di una quindicina d'anni con una band italiana che già nel 97 aveva alle spalle successi incredibili. Elite FIBA, Regina di Cuori.

0: Radio Selene.
1: Vi spoilerò che è arrivata l'ospite di questo pomeriggio insieme, ma ne parleremo, scopriremo chi è tra pochissimo. Prima, come sempre, la precedenza, la musica, e allora ripartiamo dal YouTube.

0: 14 minuti del nostro caldissimo martedì pomeriggio, ultimo giorno di giugno. Settimana bella questa, devo dire, perché dopo tutta una stagione passata qui da solo a parlare col microfono e basta, in questi giorni mi stanno venendo a trovare tanti amici. Ieri c'è stato Mariano, una delle nuove voci di Radio SLN. Oggi qui come un'altra nuova voce di Radio SLN, ovvero Gaia.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio SLN. Ciao Luca, ciao. Grazie per avermi ospitata qui. Dimmi tutto.
0: No, stiamo dicendo che è veramente un piacere. Tra l'altro Gaia entrerà nel palinsesto, nel nuovo palinsesto estivo di Radio SLN a partire da lunedì, credo 15-17.
1: Sì, giusto? Quella è la mia fascia, sì.
0: Ottimo, da lunedì al venerdì ci terrai compagnia. Ti ho ascoltato, perché anch'io sono un ascoltatore di Radio SLN, l'ho sempre detto, soprattutto la mattina.
1: Sentiamo.
0: Sono fan di Maria Rita, perché okay, la mattina molto presto mi capita di accendere la radio e di ascoltare, quindi ti ho ascoltata. E
1: recensione?
0: Ottima. Sei pronta? Sei pronta? Sei
1: sì,
0: carica?
1: Sì, io sono carichissima, ho l'energia veramente a mille, quindi non vedo l'ora di iniziare, non vedo l'ora che sia lunedì, quindi spero che anche i nostri ascoltatori siano felici di questa cosa, quindi ecco qui. Poi io tra l'altro ti sostituirò, no?
0: Sì, diciamo che due di voi mi sostituiranno, uh-huh, perché sono grosso, quindi per sostituire me ci vogliono almeno un paio di persone, quindi sì, ci sei tu, poi c'è Mariano che invece farà la fascia 17-19 e poi c'è Paola 19-21, quindi insomma questo sarà il palinsesto per quanto riguarda il nostro pomeriggio. Gaia che sarà con me tutte le ore, cioè fino alle 18 saremo insieme, abbiamo tutti e due tante cose da raccontarvi e inizieremo tra pochissimo a parlare, conoscere meglio Gaia, ma in realtà voi già la conoscete, arriva Harry Styles.

0: Styles, American Girls su Radio Selene.
1: Ed eccoci qui, mamma mia che bella la musica di Radio Selene, però io voglio parlarti di caldo, proprio perché ne stavi parlando anche prima e stavo leggendo una notizia che secondo me disturberà un po' i frequentatori della movida pugliese, perché questa notizia riguarda Ostuni, la città bianca.
0: Che meraviglia.
1: Una città che ormai è invasa da turisti e soprattutto anche da chi magari vuole frequentare un locale nuovo, vuole farsi un giretto diverso la sera. Ecco, tra queste nuove regole da rispettare tassativamente c'è la nostra amata musica, perché
0: c'è zero musica?
1: Sì, le casse di tutti i locali della città di Ostuni dovranno spegnersi tassativamente in settimana a mezzanotte, mentre il venerdì e il sabato all'una. Quindi è un po' prestino, diciamo, per i giovani,
0: no? L'estate, agosto, è un pochino forse sì.
1: Però dai,
0: però bisogna pensare anche che c'è gente che ci vive ad Ostuni.
1: Esattamente,
0: in vacanza,
1: perché questo viene fatto proprio per chi abita nella città e quindi giustamente vuole dormire di notte, no?
0: Quanto li capisco.
1: Però dai, possiamo anche dire che fortunatamente sulla costa, ci si sposta sulla costa e gli orari slittano di un'ora, quindi in settimana all'una e il venerdì e il sabato alle due. Poi se proprio volete la musica fino alle tre di notte dovete andare in locali che hanno la licenza per lo spettacolo dal vivo. Quindi questo è più che ovvio, secondo me, no? Però non so, a volte si dà per scontato il dover ascoltare per forza la musica, avere questa movida sempre caotica, quando secondo me a volte ci sta anche sedersi ad un bar, godersi una birretta fresca.
0: Soprattutto quando come me si ha una certa età, quindi ti siedi là al bar, ti ascolti la tua musica, bello tranquillo. Però devi capire anche, ragazzi, diciamo che la linea è molto sottile, perché c'è chi abita, chi ha bisogno di una certa serenità perché deve andare a lavorare, i ragazzi giustamente sono free e quindi vogliono godersi la serata. Non è facile la gestione dei centri turistici.
1: Sì, ci mancherebbe altro, anche perché poi Ostuni, come ho detto prima, è letteralmente invasa da turisti. Vado a Lecce in università e ogni volta che c'è la fermata di Ostuni salgono sul treno un sacco di americani. Americani a bizzeffe, spagnoli, francesi, quindi io immagino il putpurri che c'è ad Ostuni in estate, quindi sì, così.
0: C'è un po' di tutto, vedremo come andrà l'estate in quel di Ostuni e soprattutto come verrà vissuta da, io penso sempre a chi ci vive in quei posti.
1: Infatti.

0: di Pissior Love su Radio Selene, ci sono io questo pomeriggio e con me c'è Gaia.
1: Ciao, ciao a tutti. Allora, mamma mia, che musica, posso dire?
0: Devi, sì, sì.
1: Mamma mia, e parlando di musica, prima dicevamo, proprio nella nostra città bianca, ad Ostuni, sì, ci sono dei divieti per l'estate. Tra questi, appunto, la musica dovrà essere spenta in determinati orari della notte, ma c'è anche un'altra regola bella tassativa da dover rispettare. E infatti, occhio a cosa avrete in mano se andate ad Ostuni quest'estate dalle 23 fino alle 7 del mattino, perché scatta il divieto assoluto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro. Però è anche assolutamente vietato andare in giro, circolare con queste bottiglie, questi bicchieri di vetro e magari buttarli negli spazi pubblici. Mi raccomando, per favore, non sporcate le nostre città che sono tanto belle. E poi dobbiamo anche fare una bella figura con i turisti, perché è piena di turisti Ostuni.
0: Però anche loro si devono comportare bene.
1: Assolutamente. Assolutamente.
0: Che vai, che trovi, insomma, quindi noi dobbiamo dare il bell'esempio, come giusto che sia, loro devono allinearsi al nostro rispettare,
1: certo,
0: tutti e
1: certo,
0: tutto. Quindi mi raccomando, quest'estate fate i bravi.

Shapeshifters dal 2006 qui su Radio Selene. Così erano, questa era Back to Basics, scusatemi, ma adesso voglio darvi una chicchetta sul nuovo pezzo di Colapesce, Maze e Salmo. Questa canzone si chiama Cattive Abitudini, ma la cosa divertentissima è che il batterista di questo brano è Derek McKenzie, nonché il batterista di Jamiroquai. È una cosa dai un po' energica sul ritornello di questa canzone. Infatti Colapesce parla del mito di Icaro, ci dice di volare alti e bruciare nel cielo pur di sentirsi vive. Ecco a voi, quindi,

0: 0377272274. Radio Selene.
1: Abbiamo finito anche per oggi, grazie a Gigi Savoni che ha curato la parte tecnica. Luca Catalano vi saluta, torna qua domani a partire dalle ore 15. Vi lascio a Paola Cisternino. Ciao, a domani e buona serata.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Vogliamo lamentare? No, dico ci vogliamo lamentare, non dobbiamo farlo, è vero, l'Italia è ancora oggi è praticamente nell'ondata africana. Pensate che sono ben 25 le città da bollino rosso a picchi che sfiorano i 40 gradi. Si dice insomma che tra un po' insomma ci dovrebbe essere una breve tregua, ma lì scatteranno temporali, grandi tuoni, lampi, fulmini e saette, quindi meglio non pensarci. E allora, buon martedì a tutti quanti voi, benvenuti anche quest'oggi nel nostro consueto appuntamento per quanto riguarda questo ultimo giorno di giugno. Insieme a voi con la nostra musica porteremo come sempre un po' di leggerezza, con le nostre canzoni un po' di freschezza e poi come sempre insomma saremo lì a parlare, a trattare argomenti e voi a rispondere ai nostri messaggi al 347-7272-274. Credo di aver ricordato un po' tutto. Mi manca da salutare colei che vi ha dato la sveglia anche questa mattina, quindi auguriamo una buona giornata, ringraziamo Maria Rita Minoia, ringrazio voi per averci scelto anche quest'oggi, ringrazio Silvio Tempesta che è sempre nella sua postazione pronto a curare la parte tecnica e subito a suonare la prima canzone di oggi.
0: Questa è